Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so.
1: Le mando

0: Ciao bambini, ben trovati. Scusatemi, ma approfitto un secondo prima di iniziare la trasmissione per fare una chiamata importante. Dunque 040 321 29
1: ciao
0: 4
1: DJ,
0: miliardi,
1: ciao bambini.
0: 928, ciao Lorenzo. 81
1: DJ, bizzarri. DJ, chi stai chiamando? Non mi pare davvero il momento di stare al telefono.
0: 98.
1: Ci sono i bambini che ci stanno ascoltando.
0: Sì,
1: DJ.
0: Lo so, hai ragione. Scusatemi davvero, ma è una cosa molto urgente. Devo risolvere assolutamente questa questione. Sono molto nervoso. 91.
1: Ma cosa ti agita, DJ? Chi stai chiamando? Aiutaci a capire, magari possiamo aiutarti.
0: Sì, magari. Lorenzo, aiutatemi. È successa una cosa davvero molto antipatica e a dir poco assurda.
1: E cosa sarebbe accaduto? Racconta.
0: Ecco, vedi, qualche settimana fa mi è stato regalato un bellissimo calendario fotografico sugli animali del mondo. Ecco, questo appunto, guarda.
1: Fammi vedere. Ma è bellissimo.
0: Lo so.
1: Ottima scelta. E qual è il problema?
0: Qual è il problema? Dice lui, hai capito? Guarda qui, c'è una foto assurda, una foto che non ha senso, un errore di stampa. Io voglio chiamare assolutamente la casa editrice e segnalare questo problema. E poi non voglio più questo calendario sbagliato nella mia stanza.
1: DJ, stai calmo, risolveremo tutto. Fammi
0: magari
1: vedere.
0: Sì.
1: Dov'è la foto sbagliata?
0: Dunque, aspetta. Eccola qui, guarda.
1: Dove?
0: Qui.
1: E cosa ci sarebbe di assurdo in questa foto? Non capisco!
0: Cosa c'è di sbagliato in questa foto? Non capisco! Ma stai scherzando? Mi prendi in giro? Hai bisogno di un paio di occhiali, Lorenzo?
1: No, non arrabbiarti, DJ. Ma io non ci vedo nulla di strano in questa foto. Anzi, è bellissima, DJ!
0: Oh, certo! Quindi, Lorenzo, secondo te questo povero cammello, a cui hanno cancellato una gobba ed è rimasto con una sola gobba, ti pare non abbia nulla di strano? Fammi capire!
1: Ma DJ, quell'animale ha una sola gobba perché non è un cammello, ma un dromedario.
0: Un drome cosa?
1: Un dromedario. Possibile che tu non abbia mai sentito parlare di dromedari?
0: Vediamo, in effetti una volta, dunque ero in, come si chiamava quello? Un dromedario, certo, che è praticamente una specie di cammello con una gobba sola.
1: Sì, appunto, un cugino stretto del cammello, ma un po' diverso.
0: Beh, poverino, un poco meno fortunato, no? Senza una gobba.
1: No, DJ, perché mai? No. Ciascuno è bello e unico così com'è. E il dromedario, ti assicuro, che è davvero un tipo straordinario.
0: Ma va?
1: E ti dirò di più, DJ. Tutto ciò che è straordinario rappresenta per me un ingrediente eccezionale per scrivere una canzone.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Ascolta, ascolta.

0: che bella questa canzone, che bello il dromedario con una gobba sola, che bello essere straordinari.
1: Sì, DJ, unici e rari con le nostre diversità, con i nostri pregi e con i nostri difetti.
0: Difetti? Ma quali difetti, Lorenzo? Io non ho difetti, sai.
1: Bravo, DJ, hai ragione, nessun difetto.
0: No.
1: Anzi, sono proprio i nostri difetti a renderci unici.
0: Beh, io sono l'unico al mondo ad avere la faccia arancione, pur non essendo affatto una carota. Oddio, c'era un mio vecchio parente che aveva una faccia arancione. Effettivamente, in famiglia siamo tutti arancioni, ma io sono comunque senza difetti.
1: Ed
0: unico.
1: Io, no, DJ, ed io sono l'unico al mondo che quando deve fare un calcolo di matematica va completamente in tilt.
0: Ah sì? Beh, proviamo, ti metto alla prova. Oh, vediamo dunque, 7 per 4?
1: Dunque, 7 sì? per 4,
0: esatto.
1: Dunque 42.
0: No,
1: 50,
0: no,
1: 17,
0: no,
1: aspetta,
0: no.
1: Ci sono un attimo. 7 per 4, 7, 31, 38,
0: esatto,
1: 20.
0: Sì,
1: no, no, DJ.
0: Va bene, prova questo. Okay. 163 più 17.
1: Ok, questo è più facile,
0: sì,
1: è un'addizione.
0: Beh,
1: dunque,
0: esatto.
1: 163
0: sì,
1: più 17,
0: 17
1: uguale
0: 173 più 17.
1: No, DJ,
0: lascia perdere, no, non c'è speranza.
1: Te l'ho detto.
0: Però ti vogliamo bene lo stesso,
1: te l'ho
0: Lorenzo.
1: Te l'ho detto, DJ, sono una frana, ma fa lo stesso. Me ne farò una ragione.
0: Okay.
1: Proverò a studiare un po' meglio. DJ, ascolta ora questa canzone che racconta la storia di una lumaca che non era molto contenta di com'era e allora decide di... Ascolta,
0: meglio.
1: Ascolta.

0: Amate ciò che siete e siatene felici. È bellissima, Lorenzo.
1: Ecco, prendi questo fazzoletto.
0: Grazie.
1: Sì, anche a me piace, bambini.
0: Sì.
1: Ciao, bambini. Alla prossima puntata. Sì. E mi raccomando, amate ciò che siete e siatene felici.
0: Tieni, Lorenzo, ti ridò il fazzoletto, grazie. Beh, allora a presto, bambini, eh. Ciao, Lorenzo. Grazie a tutti e... ciao lumaca!
2: Ma non potevi prendere un taxi?
0: Oh, e grazie naturalmente a Daniele Verde per la parte tecnica. Ciao!

0: se tu
1: non vuoi
0: finire
1: lontano da loro
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Val molto più dell'oro, il miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
1: Lo sai.
0: Che sono?
3: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oh.

0: vai!
1: Vai!
2: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son,
1: son giù,
0: ormai
3: li hai, intorno a te,
1: laggiù,
0: di qua,
3: di là,
0: lassù, attento che
1: ce l'ho con te,
2: con te,

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cova.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
2: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
2: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi...

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve bambini, sono Paola Pacetti e oggi vorrei parlarvi di Pierino il lupo di Sergei Prokofiev, un grande classico della letteratura musicale riproposto dalla Junior Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La storia di Pierino è illustrata da Sasha Bakinovskaya e narrata nell'audiolibro da Danilo Bertazzi, una voce che sicuramente molti di voi riconosceranno. I protagonisti di questa fiaba sono soprattutto la musica e gli strumenti musicali che impersonano lo stesso Pierino e i personaggi che Pierino incontra nella sua avventura. Vi sembra strano? Ve ne svelo qualcuno. Pierino è rappresentato dal suono degli strumenti ad arco, ovvero violini, viole, violoncelli e contrabbassi. L'uccellino, amico di Pierino, è un flauto. L'anatra è impersonata dall'oboe, il gatto dal suono del clarinetto e il burbero nonno di Pierino è un fagotto. Ma sarà divertente scoprirli tutti. Ascoltando e leggendo questa storia imparerete a riconoscere il timbro degli strumenti musicali e scoprirete il potere della musica di raccontare azioni, emozioni e colpi di scena in una storia senza tempo accompagnata da una musica senza età suonata dai giovani musicisti della Junior Orchestra Young nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Simone Genuini. Pierino il lupo, quindi, è un albo illustrato con audiolibro con musiche di Sergei Prokofiev, pubblicato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in coedizione con Edizioni Curci. Grazie Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito.

bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo.

su quei... come si chiamano? Ah, yeah. Con le mie pinne non si può far. Vorrei le gambe per saltare ed andare a spasso per là. Ma come si dice?

0: si chiama Crud, viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Vado o non vado? Vado o non vado?
2: DJ, ti sento indeciso, c'è qualcosa che non va?
1: Oggi avevo in programma una bellissima passeggiata.
2: Ah, dai, ottima idea, vuoi che ti accompagni?
1: Volentieri, ma le previsioni del tempo non sono buone.
2: Ah, ma allora ho capito, cioè sei indeciso se andare o meno a fare la passeggiata, giusto?
1: Proprio così, Armando, che cosa facciamo?
2: Io direi di andare comunque, scusami, mettiamo nello zaino una giacca impermeabile e via, si va.
1: Va bene, non sarà qualche goccia di pioggia a fermarci.
2: Giusto, hai già idea di dove vorresti andare?
3: La missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di meteorite. Ripeto, la missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di meteorite.
4: Sì, questa volta è tutto chiaro, non fallirò. Sto per arrivare, tremate, terricoli.
2: Ci risiamo, dobbiamo rimandare la nostra passeggiata, DJ.
1: Il cattivone lì, come si chiama, Armando? Brejaul?
2: Crude, si chiama Crude, DJ. È il pupazzo spaziale che viene dal pianeta Kot.
1: Ecco, lui, a quanto pare, ha ricevuto un nuovo messaggio dal suo capo, il terribile Salam.
2: Mort Adel.
1: Ah, vabbè, sì.
2: Il capo si chiama Mort Adel. E questa volta però la minaccia mi sembra molto, molto reale. Dobbiamo aspettare e sperare che il cattivone non riesca ad attuare il suo terribile piano.
1: Che facciamo? Inganniamo l'attesa con un po' di musica, Armando?
2: Ottima idea, DJ! E intanto prepariamoci ad affrontare Crude!

0: potrei aver capito male il messaggio. Ma questa volta Crude sta per combinarla grossa.
1: Hai ragione, Armando. Anche io sono un po' spaventato, ecco.
2: Tra poco non sarete più spaventati.
1: Perché il tuo piano è già fallito?
2: No! Perché sarete estinti! Questa volta il messaggio del mio capo supremo, Mortadel, era chiaro!
1: Veramente la radio era sempre un pochino disturbata.
2: Ma io sono riuscito a capire tutto perfettamente!
1: Io ho qualche dubbio.
0: E qualcuno ce l'ho anch'io.
2: I vostri dubbi spariranno, come sparirete voi dalla faccia della Terra! Questa volta il mio piano, anzi il piano del mio capo, prevede la vostra estinzione.
0: Speriamo di no, Crude. Ma scusa, prima di estinguerci, possiamo farti una domanda?
2: No, non potete.
1: Dai, Pancetta, un'ultima domanda si concede a tutti. Figurati a noi che stiamo per sparire.
2: Ho detto di no, e quando dico di no, è no. E va bene, avanti con quest'ultima domanda.
0: Vuoi fargliela tu, DJ?
1: Ma no, dai, fagliela tu.
0: Come preferisci,
1: dai, su, non ti preoccupare.
2: Allora abbiamo finito con questo teatrino? Io devo distruggere la Terra, non ho tempo da perdere. Fatemi questa domanda o me ne vado.
0: Va bene, va bene. Allora, come mai sei stato scelto proprio tu per invadere la Terra?
1: Insomma, lì nel vostro pianeta, come si chiama? Guancial?
2: Cotta. Si chiama Cotta.
1: Va bene, Cotta. Insomma, dalle vostre parti ci sarà pure qualcuno un po' meno farlocco, no?
2: Che cosa vorresti dire?
0: No, niente, dai, Crude. Ecco. Ecco, tu, scusami, come cattivone vai benissimo.
2: Grazie.
0: È che ci chiedevamo, io e DJ, perché proprio te?
2: Beh, mi è stata affidata questa missione di estrema importanza, perché sono bravo.
0: Ah.
2: Sì, perché si fidano di me. Mm. Sanno che sono il migliore e... Non è vero.
1: Ecco, vedi.
2: No, non è vero, non è vero.
0: Già.
2: Il fatto è che questa è la mia ultima e unica possibilità. Se fallisco questa missione, sarò prima Inzakat e poi soppressat.
0: Ma perché unica e ultima possibilità? Che cosa è successo?
1: Secondo me il pupazzo extraterrestre ne ha combinata una delle sue.
2: Silenzio! Adesso basta! Vi ho detto anche troppo! Adesso è venuto il tempo di procedere con la mia missione. Preparatevi a scomparire. Che devo fare adesso? Scusa.
0: La risata.
1: Armando, secondo te questa volta ce la fa?
0: Spero proprio di no, DJ. Ma stavo pensando a quella cosa che ha detto, che questa è la sua unica e ultima possibilità.
1: Deve aver fatto qualcosa.
0: Già. Prima o poi lo scopriremo.
1: Sì.
0: Ora però dobbiamo solo sperare che il suo terribile piano fallisca.
1: Un po' di musica nell'attesa dell'estinzione?
0: Perché no, DJ?

0: Sbaglio o non ci siamo ancora estinti?
1: Direi che hai ragione, DJ. Non mi pare che ci siano segnali di grande distruzione del pianeta Terra. Forse ce la siamo cavata ancora una volta.
0: Sì.
2: Sì, ecco sì. Ve la siete cavata ancora una volta.
0: Senti, senti com'è depresso il cattivone spaziale.
1: Altro che. Crude, raccontaci cos'è successo.
2: Non lo so. Mi sembrava di aver fatto tutto giusto. Forse è quella maladetta radio. Non si capisce mai chiaramente il messaggio del mio capo Mortadel.
0: Non ti si può dar torto, eh. Ma non puoi comprarti una radiolina nuova?
2: Quello è un messaggio che arriva dallo spazio profondo, da una lontana galassia. Dove si trova il pianeta Kot.
1: Già, non c'è niente da fare, DJ. Le comunicazioni sono quelle. Del resto, se arrivano da così lontano.
2: Appunto. Fatto sta che io ho eseguito quello che Mortadel mi ha ordinato.
0: Sarebbe a dire?
2: Ho preso degli enormi megafoni.
0: Megafoni?
1: Sì, sono una specie di altoparlanti. Servono per far sentire la voce a distanza.
0: Sì, io lo so, mi sembrava solo strano. Comunque grazie, Armando.
1: Ma prego, DJ.
2: Ehi, voi due, mi ascoltate, sì o no?
1: Sì, certo. Sì.
2: Allora un po' di silenzio, per favore. Insomma, ho messo questi altoparlanti dappertutto. E poi ho iniziato a dire il meteo. Il meteo, le previsioni del tempo. Ho detto a tutti che ci sarebbe stato il sole. E alla fine tutti erano felici e contenti.
1: Certo.
2: Ecco. Questo è quello che sono riuscito a fare. Altro che distruggere la Terra, estinguere il genere umano. Però il messaggio era chiaro, diceva proprio: lanciare sulla Terra il meteo, udite.
1: Ma senti, Crude, mi dispiace molto per te,
3: Certo.
1: Però noi siamo contenti di essere sopravvissuti. Però io credo che tu probabilmente abbia interpretato male il messaggio.
0: Secondo me il messaggio radio del tuo capo non diceva lanciare sulla Terra il meteo, udite.
2: Ah no, eh? No. Allora dai, sapientino, secondo te che cosa avrebbe detto?
0: Il meteorite, Crude, lanciare sulla Terra il meteorite.
2: Il meteorite? Davvero?
1: Ma esatto. Certo, Crude, certo. Infatti noi eravamo piuttosto preoccupati, perché ci era sembrato di aver capito il messaggio. Un meteorite, se è grande, può combinare un sacco di guai.
0: Chiedere conferma ai dinosauri, eh?
2: Maledizione! La prossima volta sarò più attento, non vi salverete. Tornerò, terricoli. Tremate, perché tornerò! Tornerò!
1: Beh, è andata bene, DJ.
0: Mi ero preso un bello spavento, sai? Meno male che il pupazzo alieno è un po' sciroccato.
1: Per nostra fortuna, quei messaggi radio del suo capo, che gli arrivano dallo spazio profondo, sono spesso disturbati.
0: Comunque, ce la siamo scampata.
1: E sappiamo cosa fare, no?
0: A cosa ti riferisci, Armando?
1: Alla nostra passeggiata.
0: Ah.
1: Eri indeciso se farlo meno a causa delle previsioni meteo.
0: Lo sono ancora, Armando. Che cosa è cambiato?
1: Il meteo, ce lo ha detto Crude. Oggi c'è il sole dappertutto.
0: È vero. E allora si va? Grazie, Crude!
2: Divertitevi pure finché potete! Presto, molto presto, sarete soppressati!

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni trucchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché, quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Siamo

0: Niente odore, eh?
1: No.
0: Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Sembra che stia arrivando un temporale.
4: Eh già, Lella.
5: Non sembra, sta arrivando. Senti che tuoni.
4: Eh sì, sì, sì, si sta avvicinando.
3: Come lo sai?
4: Beh, perché il rombo dei tuoni, che sarebbe il rumore dei tuoni, il suono è sempre più forte, sempre più vicino.
5: Io non lo conosco, rombo. Però comunque ho molta paura, Armando, eh.
4: Ma no, non devi avere paura, Lallo, dai.
5: Siamo sicuri qua dentro?
4: Ma certo, siamo al coperto, siamo al calduccio.
5: Calduccio?
4: Anche se piove, non ci bagniamo.
5: È giusto, non ci bagniamo la testa.
3: Siamo protetti dalla radio.
5: È vero.
4: La conoscete la filastrocca sulla pioggia?
5: Sì. Certo.
4: Fatemela sentire.
6: Piove, piove, acqua di limone, si spegne la candela, si dice buonasera.
4: Ah, che bravi. La sentite la pioggia?
5: La sentiamo, Armando. Ah. Piove, piove, e poi potrebbe anche andare peggio,
4: E cioè?
5: E cioè che rimaniamo al buio.
3: Ecco, l'hai detto. E adesso siamo al buio.
5: No!
4: E vabbè, dai, non succede nulla. In fondo, siamo alla radio.
5: Dove sei, Armando?
4: Sono dove ero prima, Lallo.
3: Dove siete?
4: Siamo tutti
3: Lallo,
4: dove eravamo.
3: Armando.
5: Che paura.
4: Ma no, dai, intanto siamo alla radio. Sì. Questo vuol dire che non ci vede nessuno e ci ascoltano, sì. sentono le nostre voci. Per cui per i bambini a casa non è cambiato nulla, giusto?
5: Giusto, è vero.
4: Oh.
3: Ma noi abbiamo paura del buio.
4: Ma no, sapete cosa facciamo?
5: Cosa facciamo?
4: Vi faccio sentire una canzone che parla proprio di questo.
5: Bello.

0: Piaciuta la canzone?
1: Sì, tantissimo!
2: Bella, bella!
0: E allora, chi ha paura del buio?
1: Noi no!
0: Chi ha paura del buio?
2: Noi no!
0: Eccolo qui! No!
1: Ma abbiamo paura dei tuoni al buio!
2: Brava, Lella!
0: Ma no, dai, i tuoni sono soltanto dei rumori forti! State tranquilli!
1: E allora facciamo qualcosa per distrarci!
2: Io lo so! Giochiamo a nascondino?
0: Sarebbe una buona idea, ma come facciamo a giocare a nascondino se è tutto buio?
2: È proprio perché è buio, Armando, così non dobbiamo nemmeno faticare a nasconderci!
1: È vero, siamo già nascosti dal buio!
0: E allora vuol dire anche che però non ci troveremo mai, eh? Una volta che ci siamo trovati, che facciamo?
2: Io
0: ho un'idea migliore. Continuiamo la trasmissione al buio.
1: Va bene, ci sta.
0: E allora, continuiamo quindi a ascoltare tutto quello che succede.
2: C'è.
0: Per esempio, quello che ci dice Vittoria. Sentiamo.
3: Ciao, mi chiamo Vittoria, ho 9 anni e la cosa che mi piace fare di meno è giocare al nascondino perché devo stare tanto nascosta e mi annoio. Ciao.
0: Avete sentito? Anche Vittoria è d'accordo con me. Giocare a nascondino è noioso, soprattutto al buio.
2: Già, è vero.
1: Lei dice che stare nascosti è noioso.
0: È vero.
2: Noi siamo nascosti dal buio.
0: Però sapete che mi avete fatto pensare? In effetti, quello che dice Vittoria, no? È che quando si sta nascosti, aspettando che qualcuno ti venga a trovare, se dura troppo tempo, dopo un po' è noioso, no?
2: Hai ragione, Armando, non ci avevo mai pensato a questa cosa.
0: Neanch'io, merito di Vittoria. A questo punto vorrei proporvi un gioco.
1: Ci sto.
0: Pensiamo a una canzone che vi possa ricordare il buio. Oh. Dunque, aiutatemi.
2: Il buio è difficile.
0: Dov'è il buio?
1: Nello spazio.
0: Brava, Lella.
2: Allora ci va una canzone spaziale.
0: Sì.
2: Yuhu. Con un capitano spaziale?
0: Dai!
1: E con una nave spaziale?
0: Sì!
2: Ma lo so, è il capitano Harlock!
0: Vai!

0: capitanarlo.
1: Nel suo occhio c'è l'azzurro, nel suo braccio acciaio c'è, nero il suo mantello, mentre il cuore bianco è.
0: Ma che bravi!
1: Il Capitan Harlock! Ba-ba.
0: Lallo e Lella che cantano Capitan Harlock!
1: Al buio dello studio!
0: Come se fossimo nello spazio!
1: Esatto! Bello.
0: Che mi
2: grande
0: dici?
2: Grande Capitan Harlock!
0: Bello, bello!
2: Bello,
0: eh?
2: Bello, un capitano pirata spaziale! Poi coraggiosissimo, Armando!
0: Altro che!
2: Non aveva paura di niente! Proprio come me!
0: Ah! È coraggioso come te, eh?
2: Ancora con questi tuoni.
0: Ti basta sentire il tuono e guarda come sobbalza.
2: Devo ancora imparare, mi sa.
0: Altro che Capitan Harlock.
1: Ma a me è venuta un'idea per passare il tempo.
0: Quale?
1: Al buio.
0: Quale?
1: Balliamo.
2: Balliamo.
1: Sì, tanto è buio e non ci vergogniamo di fare tutte le mosse che ci pare.
0: Dai, è un'idea carina.
2: No, Armando, non se ne parla proprio. Io non ballo neanche al buio, eh.
0: Ma sì, dai. Come? Lo dici sempre che tu balli da solo. E allora a questo punto è come se fossi da solo.
2: E cosa balliamo?
0: Balliamo
1: la Baby Dance.

0: tornata la luce. I tuoni sembrano essersi allontanati.
1: Bella, bella.
2: È vero, è vero. E anche la pioggia tra poco smetterà.
1: Yuhu! Così possiamo uscire, Armando?
2: Sì, dai, bello. Perché no?
0: Andiamo a giocare fuori e magari là fuori troveremo anche l'arcobaleno.
1: Sì, bello. Con tutti i colori dell'arcobaleno, dai.
2: Sentite, sapete cosa facciamo?
1: Sì.
2: Ci mettiamo le galosce, cioè gli stivali di gomma,
1: sì.
2: E così possiamo saltare sulle pozzanghere e far schizzare l'acqua dappertutto.
0: Che bella idea, mi piace tantissimo.
1: Andiamo con le palosce, dai.
2: No, le galosce.
0: Cic-ciac nelle pozzanghere, cic-ciac nelle
2: pozzanghere. Va bene. Allora, cominciate a mettervi gli stivali e sì. Intanto salutiamo i nostri amici all'ascolto, va bene?
0: Va bene. Ciao.
2: Ciao, bambini.
1: Ciao, baby.
2: Ciao.
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Radio Kids.
1: La danza delle ore.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e di conseguenza nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanchi anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta, tutti storti.
0: Dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: Mamma, guarda, sono le 7,
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: Ma veramente sono le 9.
0: Disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: No, le 9 sono qui,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire, disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa,
0: esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente. Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui, disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
1: Chi è l'una e chi sono le 11?
0: Chiese educatamente.
2: Non sono le 11, sono le 9:15,
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: Noi siamo le 11,
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: Io sono l'una,
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria. La sollevò per prima, molto delicatamente, e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
1: Ma insomma, perché siete scappate?
0: Chiese Sara.
2: Perché volevamo fare un giro diverso dal solito,
0: risposero subito le ore 7.
1: Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate,
0: aggiunsero le ore 3.
6: Oh, è tutta colpa mia,
0: disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
5: Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai.
2: Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?
0: Chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno. Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo. Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio, che fu felicissimo di riaccoglierli. E da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
7: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Сгридывал, сгридер, сграду, сгря.
1: Va bene. Questo è un inizio per dire che è iniziato Big Bang con Lella,
2: Armando
1: e Lallo.
3: E Armandissimo.
1: Ciao.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini.
3: Ciao.
2: Ah, volevo dirvi subito grazie per i messaggini.
3: Belli messaggini che ci mandano al nostro numero WhatsApp.
1: WhatsApp. Che?
2: 347 411 2726. Proprio belli, sono sempre di più.
1: Senti, che dite se ne ascoltiamo uno?
3: Sì.
1: Vai.
4: Ho 6 anni e mezzo, abito a Carmignano e vorrei raccontarvi questa filastrocca. Lunedì chiusi in chiusino, martedì bucolo vino, venne fuori mercoledì, Pio Pio fece giovedì, venerdì fece un bel saltino a becco, sabato un granino, domenica mattina aveva già la sua crestina. Ciao a tutti.
1: Ma che bella,
3: bellissimissima.
1: Ma che
2: giorno
1: bravo.
2: Dopo giorno è nato un bel pulcino.
1: Ma dai, beh, allora visto che abbiamo cominciato a divertirci con i giorni della settimana, continuiamo con una canzoncina che parla proprio di loro.
2: Sì.

0: Che divertente questa giocastrocca dedicata ai giorni della settimana.
1: Sì, però io vorrei proprio sapere chi li ha inventati i nomi dei giorni.
2: Lo vuoi proprio sapere?
1: Proprio, proprissimo.
0: Sì, va bene. Anche io.
2: Va bene, va bene. Allora, i primi a chiamare i giorni della settimana in questo modo furono proprio i babilonesi.
1: Allora i babiloniani sono come i papà e le mamme dei giorni.
0: Babilonesi, Lallo.
1: Appunto.
2: Sì, babilonesi, va bene, va bene. Però poco dopo anche i romani iniziarono a chiamare i giorni in quel modo e così iniziarono ad usarli anche loro.
1: Ah, ecco perché si dice SPQR, sarebbe sono proprio copioni questi romani.
2: No, Lallo, SPQR significa Senatus Populusque Romanus, il senato e il popolo romani.
1: Sì, sì, vabbè, però hanno copiato dai babiloniani, eh.
0: Babilonesi.
2: Va bene, d'accordo, d'accordo. Comunque non è che hanno copiato, li hanno presi in prestito. Perché sia i babilonesi che i primi romani pensavano che le stelle e i pianeti avessero un forte potere sulla prima ora di ogni giorno della settimana.
0: Ho capito! Ecco perché si chiamano lunedì, martedì, mercoledì, eccetera, eccetera.
2: Brava, Lella, esatto!
1: Ecco perché.
2: Hai capito? Certo.
1: Armando,
2: no, non hai capito.
1: Perché?
2: Lo
0: perché
2: sapevo.
0: Prendono i nomi dalle stelle e dai pianeti. Lunedì è il giorno della Luna, martedì il giorno di Marte, mercoledì il giorno di Mercurio, giovedì il giorno di
1: Giovanni?
2: No, Giove.
1: E scommetto che il pianeta di venerdì si chiama Venero.
2: È quasi, Lallo. Venere.
1: Ecco,
2: Venere.
0: Sabato e domenica da dove vengono?
2: Bella domanda, rispondo subito dopo la prossima canzone.

0: Buongiorno!
1: Ah, buongiornone!
0: Buongiornino!
1: Buongiornissimo!
2: Sì, va bene, abbiamo salutato abbastanza.
0: No, Armando, allora,
2: sì.
0: Dovevi dirci da dove vengono i nomi di sabato e domenica.
1: Già.
2: Allora, giusto, inizialmente il sabato era dedicato anche lui a un altro pianeta, che è Saturno, e domenica al Sole.
1: Allora, sabato si dovrebbe chiamare Saturdì.
2: Giusto.
0: E domenica Soldì.
2: E bravi, bravi, infatti in inglese è ancora così. Sabato si dice Saturday e domenica si dice Sunday.
0: E perché in italiano no?
2: Perché per questi due giorni i cristiani scelsero altri due nomi. Shabbat, che significa giorno di riposo, e Dominica, che significa giorno del Signore.
1: Armando, io propongo di inventare un nuovo giorno, l'ottavo.
0: E come si chiamerebbe?
1: Lallodì!
2: Bello! Bello il Lallodì, il giorno di Lallo.
1: Sì.
2: E che cosa si farebbe di speciale in questo giorno?
1: Allora, il Lallodì è il giorno del gelato, con tanta fragola e tanto cioccolato.
0: Ti pareva?
2: Devo dire che è un bellissimo giorno. Va bene, allora dopo questa grande invenzione dell'ottavo giorno della settimana, il Lallodì, direi che possiamo ascoltare la nostra ultima canzone.
1: Bello, bello!

0: Bello il Re Leone, eh?
1: Bellissimo!
0: Vi siete divertiti con la storia dei nomi dei giorni?
2: Tantissimissimissimissimo! Ed è tutto merito dei bambini e dei loro messaggini.
0: Giusto, brava, brava Lella. E allora continuate a mandarci storielle, filastrocche, colmi, calzoncini, barzellette al nostro numero WhatsApp che è...
3: 347-411-2726.
2: Così scopriamo tante cose insieme a voi.
1: E mi raccomando, ricordatevi di mangiare un bel gelato tutti il lallodì.
0: E anche tutti gli altri giorni della settimana, se mamma vuole. Ciao bambini.
2: Ciao.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori passo!
1: Noi facciamo su e giù, tra le liane e tra il bambù. Siamo

0: Vogliamo qualcosa di bello, di forte, di allegro.
1: Bello, allora cominciamo con me. Dunque, io sono bellissimo, allegro, forte.
2: Ma dai, Lallino, secondo me invece ora sentiamo un messaggino.
0: Brava, Lellina, hai ragione. Che cosa c'è di meglio per cominciare la nostra trasmissione di un messaggino che arriva direttamente da uno dei nostri fantastici amici?
1: Sì, bello, ci sta.
2: Anch'io ci sta.
0: E allora, ascoltiamo Giacomo.
3: Ciao, Lalla. Ti voglio dare questa canzone, questa filastrocca per la tua rubrichella. Mi chiamo Giacomo e ho 7 anni e ti voglio cantare a pelle figlio da pollo. A pelle figlio da pollo, faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere. La palla di pollo, fatta da pelle figlio da pollo. Ciao Lalla!
0: Giacomo, ma è fantastica la tua filastrocca cantata, che carina. Ma hai sentito, Lellina? Giacomo dedica la sua filastrocca cantata a te e alla tua rubrichella.
2: Ah sì, è proprio carino. In effetti, nella rubrichella colleziono pensieri, consigli e anche filastrocche. Grazie, Giacomo!
1: Bello, ma questo Apollo era un pollo gigante, vero? Cioè, una specie di tacchino.
0: Lo sei fantastico. No, in realtà, la filastrocca a pelle figlio di Apollo, più che altro è uno scioglilingua, un gioco di parole.
2: Tipo... tigre contro tigre.
0: Brava.
1: Tigre contro tigre. No, è difficile,
0: sì,
1: va bene.
0: Comunque, Apollo non è un nome del tutto inventato. Era un'antica divinità, il dio del sole.
2: Oh, allora era importante.
0: Ma certo, e i popoli antichi credevano in moltissimi dei e Apollo era uno di loro. Pensate, guidava un carro infuocato e tutte le mattine trascinava il disco solare, cioè il sole, in alto nel cielo.
1: Chissà che fatica! Il sole è pesantissimo!
0: Sì, tra l'altro, sempre secondo gli antichi miti, Apollo aveva una sorella gemella, Artemide, o Diana, per i romani, che era la dea della luna.
2: Oh.
0: Ma di lei parleremo tra pochissimo, dopo una mitica canzone.

0: E allora siete pronti? Un super abbraccio dal vostro Armando! Comincia una nuova puntata del mitico esplosivo
1: di Tegete!
0: Ciao Lellina, buongiorno!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
0: Allora, visto che vogliamo cominciare col botto... Bravo Lallo, che fai fuochi d'artificio!

0: fare, non mi importa se è impossibile, ma io scoprirò la mia verità. Finalmente io saprò volare e volerò.
1: Ma che bravi!
2: Bella
1: e Lallo! E voi siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. Yuhu! In compagnia di Lallo, Lella
2: e Armandissima!
1: E oggi stiamo per l'appunto parlando di divinità. Avete ascoltato la canzone da Hercules di Disney? Beh, perché i popoli antichi, cioè i greci, i romani, credevano che in alto sul monte Olimpo esistesse una reggia dove abitavano gli dei. E il più importante di tutti era Zeus, che era infatti il re degli dei.
0: Ma Armando, i pollastri cosa c'entrano?
2: Ma quali polli, Lallo?
0: Apollo e la sua sorella gemella Apolla.
1: No, Lallo, la sorella di Apollo si chiamava Artemide.
0: Ah, ecco, sì, giusto. E insieme vivevano in un pollaio,
1: ma
0: giusto?
1: Ma no, Lallo, ma che confusione che fai!
0: Ma cosa ci faceva questa gemella antilope?
1: Beh, Antilope è un nome che le starebbe bene, sai, perché il suo nome vero è Artemide. Però Artemide era la dea delle foreste, viveva in mezzo ai boschi e amava moltissimo gli animali. Anzi, devi sapere che a volte si trasformava in una cerva.
2: Oh, allora era un po' magica!
1: Proprio così.
0: Bello, mi sta simpatica questa la sorella Artemide, del pollo, insomma.
1: Beh, tutti gli dei avevano dei poteri straordinari, almeno così credevano i popoli antichi.
2: Per esempio?
1: Per esempio Poseidone, o Nettuno, che era il dio del mare, sapeva scatenare terribili tempeste. Zeus, che i romani chiamavano Giove, scagliava fulmini dall'alto del monte Olimpo.
2: Oh.
1: E Atena, o Minerva, che era la figlia prediletta di Zeus, aveva una super vista. Mentre il dio Hermes, o Mercurio, indossava degli stivaletti con le ali che lo facevano volare come una saetta.
0: Che bello, Armando, gli stivali con le ali! E Apollo cosa faceva? Scommetto che la sua specialità erano le palle di pelle di pollo.
1: Apollo era anche il dio della musica, Lallo. Sapeva incantare chiunque con il suono della sua cetra, un antico strumento musicale. E chissà, forse ogni tanto cantava anche questa canzone.

0: Cari amici e amiche di Big Bang, siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armandissimo!
0: E io ne approfitto per ricordarvi il nostro numero WhatsApp dove potete mandarci tutti i messaggini che vorrete, che è
1: 347-411-27-26.
0: In questa puntata dei Big Bang parliamo degli dei dell'Olimpo, venerati dagli antichi greci e dagli antichi romani.
2: Armandissimo!
0: Lallo, dimmi.
2: Ma dove si trova questo Monte Olimpio?
0: L'Olimpo è la montagna più alta di tutta la Grecia e si trova nel nord-est del paese. Ma perché me lo chiedi?
2: Ma perché ci vorrei fare un giretto. Così potrei andare a scuola di superpoteri da Zeus e da tutti gli altri della compagnia. Perché quelle belle scarpette con le ali che porta Hermes, per esempio, mi piacciono tantissimo.
1: Ma Lallo, tu corri già abbastanza veloce, sei un cavallo.
2: È vero, hai ragione Lella, non ci avevo pensato.
0: Va bene. Allora Lallo e Lellina, vi voglio rivelare un segreto.
1: Davvero? Che cosa?
0: Avete tutte e due dei superpoteri.
1: Davvero?
0: Sì, e sapete qual è?
1: Quale?
0: Voi fate divertire un mondo i nostri amici. E questo è un superpotere grandissimo.
1: Che meraviglia!
2: Bella.
0: E allora, mi raccomando, se volete continuare a vivere i superpoteri di Lallo, Lella e di Armando, non perdete la nostra prossima puntata di
1: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao.

0: Buongiorno, Belle.
1: Buongiorno, messie.
0: Dove te ne vai?
1: Da libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
0: certo,
1: e un
0: certo.
1: E...
0: Marie, le baguette! Sbrigati, avanti!

0: c'est la famiglia.
1: Bonjour.
2: Salve.
1: Lei come sta?
3: Eh.
1: Vorrei, sei un uomo?
4: È troppo caro.
5: La vita mia di certo cambierà.
6: Ah, bella.
7: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
6: Lo hai già finito?
7: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
6: Sei venuta solo ieri.
7: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
6: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
7: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
6: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
7: Ma signore.
6: Insisto.
7: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
8: È una ragazza assai particolare. Lei legge sempre che per tu.

Whoa, whoa.

DJ che vi parla, pronti per una scoppiettante puntata di Pigiama Party. E quindi, fortunati viaggiatori dell'etere digitale, stiamo per compiere il giro del mondo scatenandoci con dei brani che vi faranno venire i capelli dritti. E allora allacciate le cinture, stringete i lacci delle scarpe, spettinatevi i capelli, chiudete a chiave i pensieri, perché il pezzo che sta per arrivare non farà sconti a nessuno.

Questo motivetto dovreste riconoscerlo. Sentite un po' come lo hanno remixato per la gioia dei vostri vicini. King of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of walking around, oh. È il vostro DJ che vi parla. Voglio vedere le mani su. Al mio 3, 1, 3. Non ho resistito.

Che brano, ragazzi! Il mio gavetto delle cuffie ha fatto un doppio nodo, tanto era felice. C'è una differenza sostanziale tra ballare e non saper ballare, e giuro che non saperlo fare è decisamente più divertente. Quindi mettetevi alle lezioni di Tip Tap e scatenatevi come se non ci fosse un domani!

Era il mai tramontato Kenny Loggins con la sua Footloose, quella che avete appena sentito. E se le vostre scarpe preferite se ne sono andate via di casa, prendetevela con lui. Potreste sempre cercarla in giro per il pianeta Terra. Basta che non vi fermiate al primo incrocio.

La musica è per eccellenza un linguaggio universale. Come l'amore, cibo per tutti, come il silenzio. Ma il silenzio in questo momento lascia spazio ad un'altra ballata tutta da gustare, e c'è quindi Irama con la sua Nera.

Niente da fare, non ho resistito e ho ballato tutto il tempo. Che volete farci? Mi chiamo DJ e faccio il DJ. È stato bello stare insieme a voi e ci si sente presto. Il 347-411-2726 è sempre a vostra disposizione per richieste musicali, saluti e commenti. Noi ci siamo e quindi allegria, Gypsy Kings. Viva la

Finisce qui la puntata dei Pigiama Party! Ci sentiamo! Ci sarà anche lui?

0: Ciao a tutti e bentornati a questa nuova fantasmagorica, strabiliante, esaltante puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao Armando!
0: E ciao Lella!
3: Ciao Armando, ciao a tutti i bambini!
0: Allora, oggi vorrei parlare
2: cosa,
0: di...
2: Cosa Armando?
0: di qualche cosa che ci diverte, ci distrae e ci fa passare il tempo in allegria.
2: Ho capito, mangiare!
3: No,
2: perché no? Io quando mangio mi diverto, sono sempre allegro.
0: Beh, non hai tutti i torti, però vi do un altro suggerimento. È qualche cosa che facciamo praticamente tutti i giorni finché siamo bambini. Quando siamo adulti e grandi un pochino meno, ma in realtà... In realtà, se possiamo, non smettiamo mai per tutta la vita.
3: Forse lo so.
0: Dai.
2: Giocare!
0: Ma bravi, giusto. E allora, in questa puntata di Big Bang parleremo di giochi. E a proposito, ascoltiamo una canzone del nostro Lorenzo Tozzi. E poi si comincia.

0: Care bambine, bambini, zii, nonni, nipotini, pupazzetti e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi!
0: Lallo!
2: Yuhu! Armandissimo!
0: E l'argomento di oggi sono i nostri giochi. E voi, bambini e bambine, siete dei veri esperti, ne sono sicuro. E allora, Lallo, Lella, mi raccomando, tra poco ci direte quali sono i giochi che vi piacciono di più.
1: Sì.
0: Ma intanto...
2: mandateci tanti tanti messaggini al
1: 347-411-2726.
0: E allora Lallo, qual è il tuo gioco preferito?
2: Quello più di tutti tuttissimi, la caccia al bandito.
0: Ah, beh,
1: e come
0: giusto.
1: Si gioca?
2: Allora, bisogna essere almeno in due. Io, che sono lo sceriffo più valoroso di tutto il West, è un bandito cattivissimo. Il bandito si nasconde in qualche posto segreto, tipo la vecchia miniera o il villaggio abbandonato, e io devo scovarlo.
0: Ma è un vero gioco da sceriffo. Bello Lallo, sembra divertente. E tu Lellina, invece?
1: Beh, io e le mie amiche pecorelle giochiamo sempre tutte insieme. A volte ci sfidiamo nella corsa campestre, oppure a saltafossi o a pecorella smarrita. Però quando fa brutto tempo ci divertiamo a giocare ai travestimenti. Io per esempio mi travesto da lupo cattivo.
0: Che paura!
2: E tu, armadissimo, qual è il tuo gioco super preferitissimissimo?
0: Dunque, fammi pensare, Lallo. Beh, mi piacciono tantissimo i giochi da tavolo. Tipo la tombola, il gioco dell'oca, Monopoli. Però da piccolino mi piaceva tantissimo la mia collezione di giocattoli di latta. Sapete quelli con la chiavetta che si gira, camminano da soli? C'avevo le macchinine e un robottino fantastico.
1: E li hai ancora questi giocattoli?
0: Ma certo! E il robottino funziona ancora e ce l'ho sempre con me. Volete sentirlo parlare?
1: Sì!
0: Ciao Lallo, ciao Lella, sono Tino, il robottino di Armando. E mi piace sempre ascoltarvi alla radio.
2: Ciao!
1: Ciao Tino!
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Senti Tino, ma tu sai anche raccontare le barzellette?
0: Io no, però Giacomo sì, ascoltiamolo.
3: Ciao Radio Kiss, sono Giacomo, ho 5 anni. Vorrei raccontarvi una barzelletta. E come si chiama il figlio di Alibaba? Alibebè.
0: Ma fantastico, Giacomo!
2: Bravo, bella!
0: Molto carina, Alibebè.
1: Alibebè!
0: Alibaba, ve lo ricordate? Alibaba e i 40 ladroni.
2: Sì, Armando, Alibaba, quello che apriva la caverna del tesoro dicendo apriti sedano.
1: No, no, era apriti sesamo.
2: Appunto, appunto, io cosa ho detto?
0: Va bene, ma sentite, vi va di ascoltare una canzone proprio dedicata ad Aladdin?
2: Sì, sì, bello.
4: Nemmeno con i 40 suoi ladroni Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti ha aiutato, sai perché? La mia magia è un certo non so che. Presso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare. Ed io

grazie a un amico come me. Oh, sono felice di servirvi, siete il boss, il re, lo chef. E dolci d'ogni tipo assaggerai, gradisci ancora un po' di

0: E siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia degli strepitosi Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella,
2: evviva,
3: e Armadissimo.
0: E mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini al numero
2: 347-411-2726.
0: Raccontateci quali sono i vostri giochi preferiti, ma anche quello che vi piace di più: fumetti, cartoni animati, o magari una barzelletta come ha fatto Giacomo, un colmo, oppure diteci il vostro pensiero. Mi raccomando, fatelo, noi siamo sempre felici di ascoltare le vostre voci.
2: E se avete un dubbio, se avete litigato col vostro miglior amico, se non sapete come dire a una vostra compagna che le volete bene, oppure se volete preparare una merenda ma siete indecisi sulla ricetta, chiedetelo a me, vi risponderò nella mia rubrichella.
3: ciao da Lallo, cavallino sceriffo più veloce del West,
2: e ciao da Lella, ci ritroviamo qui a Big Bang.
0: Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui. Io vi saluto, ma non prima di aver ringraziato Piero Marcelli, che segue tutte le sue avventure, lo scatenatissimo Lallo. E grazie a Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte con la nostra Lella. Un ringraziamento a Lorenza Cingoli, che digita continuamente sui tasti del computer e scrive i testi di queste puntate insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e alla prossima puntata di Big Bang. Ciao!

0: Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Quando amo,
1: bacio.
0: Quando odio,
1: scalcio.
0: Provo affetto,
1: abbraccio.
0: Sbaglio il foglio,
1: straccio.
0: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Quando adoro,

0: Sentimento, ti prendo e non ti mento.
1: Son curioso
0: e osservo.
1: Son nervoso.
0: Ti snervo.
1: Ho pazienza.
0: Aspetto.
1: Ho premura.
0: E non ti smetto. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento.
1: Ho speranza,
0: progetto,
1: ho timore,
0: sospetto,
1: provo gioia,
0: rido,
1: perdo ancora,
0: rido. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento.
1: Provo noia,
0: lamento,
1: provo invidia,
0: sollento.
1: Quando ascolto,
0: imparo.
1: Quando imbroglio...
0: Ah!

0: Sentimento.
1: Se rifletto
0: è giusto.
1: Se rovino
0: aggiusto.
1: Nella mente
0: comprendo.
1: Nel mio cuore sento.

0: E benvenuti a una nuova puntata stellare di
1: Big Bang.
0: Giusto, il Big Bang, la grande esplosione di miliardi di anni fa che ha dato origine a tutto.
1: Anche al nostro mondo.
0: Certo.
2: Ma anche ai gelati.
0: Sì, i gelati fanno parte del mondo.
1: Anche a tutti gli animali.
0: Certamente.
2: Ma anche a tutti i pupazzi.
0: I pupazzi, quelli forse no.
2: Come no?
0: Ma dai, stavo scherzando, ma certo, i pupazzi fanno parte del mondo.
1: E anche la musica, Armando?
0: Ma sicuramente, sì, anche la musica. E vuoi sceglierla tu?
1: Già fatto, eccola qui, un elefante si dondolava.

0: sono abbastanza pazzi i quattro elefanti che si dondolano sul filo di una ragnatela.
1: Veramente, ma è più pazzo il ragno che li sopporta però.
2: Beh, hanno accettato una grande sfida, quella di vincere la forza di gravità.
0: Che cos'è la gravità?
2: Beh, sai, allora è quella forza che ci attira verso la terra e praticamente ci tiene attaccati. Insomma, quando cadono le cose verso terra, quella si chiama forza di gravità. E nello spazio non c'è.
1: Ma è vero, infatti gli astronauti che stanno nello spazio sembra che galleggino.
2: Hai ragione Lallo, è proprio così. Tra l'altro, avete notato che qui a Radio Kids ne abbiamo parlato tantissimo di spazio?
0: Sì.
2: Proprio con gli astronauti italiani più famosi, Nespoli e Parmitano.
0: Deve essere bellissimo viaggiare nello spazio e poter vedere la nostra bella terra da lassù.
2: Ti piacerebbe, Lella?
0: Sì, tanto, tanto, tanto.
1: A me no, io non voglio prendere l'aereo, figuriamoci se parto con la navicella spaziale.
2: Beh, e devo dire che l'idea di stare lontani da casa in un luogo sconfinato e pieno di misteri come lo spazio fa un po' paura, però deve essere anche molto affascinante, eh?
0: Eh sì, chissà se c'è vita su qualche altro pianeta, magari simile al nostro.
1: Io preferirei esplorare un pianeta molto diverso dal nostro.
2: Vabbè, per esempio, sembra che tra poco, chissà, arriveremo anche su Marte.
1: Marte? Ma Armando, cosa si fa su Marte? Non c'è niente.
2: Vabbè, e perché tu che cosa pensi di fare su un pianeta, Lallo?
1: Beh, mangiare. Pensa che bello, un pianeta tutto commensibile.
2: No, si dice commestibile, Lallo, commestibile.
1: Ecco, proprio quello, giusto? Ci sono le piantine di marzapane, i fiori di zucchero filato, poi montagne di panna montata, fiumi di cioccolato.
0: Wow. Sembra la casetta della strega di Hansel e Gretel.
2: Che bello, però mi sa che su un pianeta così avresti mal di pancia tutto il tempo, Lallo.
1: E chi lo sa? Se non lo provo non lo so.
2: No, io non rischierei, sai, visto come sei goloso. E invece tu, Lella, che pianeta vorresti esplorare?
0: Posso pensarci un attimo?
2: Tutto il tempo che vuoi. Intanto io ti do un piccolo suggerimento con la prossima canzone.

0: Sentito? Anche i bambini dello Zecchino d'Oro hanno scoperto un pianeta speciale, il pianeta sì. Grabov.
1: Il pianeta insomma, quello lì,
0: Va bene, va bene. Allora, Della, hai pensato quale pianeta ti piacerebbe esplorare?
2: Oh, sì, mi piacerebbe arrivare sul pianeta verde.
1: Bello, come hai fatto?
2: Ve lo spiego. Sul pianeta verde è tutto verde. I boschi, le foreste, i prati sono verdi. E questo si sa, ma anche il mare, i laghi e i fiumi sono completamente verdi.
1: Ma scusa, Lella, ma se è tutto così verde, rischi di confonderti. Va a finire che nuoti nei prati e passeggi sui fiumi.
2: No, perché sono tutte tonalità diverse di verde. L'acqua è verde acqua, i prati sono verde prato, i boschi sono verde bosco.
1: Le città sono verde città.
2: No, le città non esistono sul mio pianeta.
0: Ah, davvero? Cioè, stai immaginando un mondo senza città, Lella?
2: Sì, e senza industrie che inquinano e costruiscono oggetti che fanno male all'ambiente. Un posto verde, molto verde, verdissimissimissimissimissimo.
1: Però secondo me ci si annoia stare tutto il tempo in un posto con un colore solo.
2: E allora io ci vado da sola.
0: Ah, vedi, Lella proprio come il piccolo principe.
2: Ah, sì, che bello quel libro dove c'è quel bambino che va a scoprire tanti pianeti da solo e capisce il valore dell'amicizia grazie agli strani incontri che fa.
0: Devo dire che Il Piccolo Principe è proprio un bel libro, anzi consiglio ai bambini all'ascolto di farselo leggere magari la sera da mamma e papà. Tra l'altro è un bel libro anche per gli adulti.
1: Eh sì, e noi ce l'abbiamo, eh.
2: In che senso?
0: Abbiamo il libro?
1: Ma no, la canzone!

0: Allora, ricapitoliamo. Abbiamo Lallo che vorrebbe andare su un pianeta dove si mangia a sazietà, soprattutto dolci. Poi abbiamo Lella che vorrebbe andare in un pianeta tutto verde, senza città e senza industrie.
1: Esatto.
0: E a questo punto non mi resta che dirvi su quale pianeta vorrei andare io.
1: Sì, diccelo Armando, siamo curiosissimi.
2: Curiosissimi.
0: Allora, io vorrei andare sul pianeta più bello di tutto l'universo. E sapete qual è?
1: Qual è?
0: La Terra.
1: Ma Armando, sulla Terra ci stai già?
0: Sì, è vero, ci sono già. Però vorrei solo che la Terra diventasse un posto migliore, dove c'è appunto cibo per tutti, come sul pianeta di Lallo. E magari un po' di inquinamento in meno, come sul pianeta di Lella.
2: Ma Armando, allora siamo tutti d'accordo.
1: E allora restiamo qua. E facciamo del nostro meglio per fare del mondo un posto migliore.
2: Giusto, così gli astronauti che ci guardano da lassù saranno fieri di noi.
1: Sì.
0: E con questo bel proposito salutiamo i nostri amici di Radio Kids e sono sicuro che tutti i bambini sono d'accordo con noi.
1: Potete continuare a sognare con noi tutti i giorni qui a...
2: Big
1: Bang!
0: Ciao bambini! Ciao ciao!

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a pollicino e loro

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a Pollicino e l'orco figlia non ne ha più. Sette capretti forti e sani. Otto fette di torta per Biancaneve e tutti i nani. Nove teste ha il drago e il fuoco può sputare. Dieci dita sulle mani servono per giocare. Dieci dita sulle mani servono per toccare. Dieci

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: La pozione per catturarlo. Racconto del popolo Vai. Il leone, il leopardo e il cane vivevano insieme. Sentirono dire che la capra aveva costruito una grande città. Il leone allora disse al leopardo:
1: sarebbe meglio per noi muover guerra a quella città, poiché non abbiamo niente da mangiare.
0: Così i due riunirono le loro forze e invasero la città della capra. Combatterono un intero giorno, ma non riuscirono ad espugnarla. Allora andarono dal cane per riferirgli della loro sfortuna e gli chiesero di unirsi a loro per un altro tentativo. La mattina seguente, dopo aver combattuto tutto il giorno, i tre presero la città della capra. Entrarono e vi trovarono una sola capra e un solo gatto. Il leone prese la capra e il gatto e disse che li avrebbero portati via. Il gatto pregò che lo lasciasse slegato in modo da poter danzare. E il leone acconsentì. Poi la capra disse:
2: quanto a me dovreste lasciare.

0: darmi slegata perché io sono un medico. E anche ora il leone acconsentì.
1: E adesso, disse il leone, fatemi vedere come danzate.
0: Il gatto cominciò a danzare e danzava bene. Poi disse,
2: io so anche saltare.
1: Salta allora, disse il leone.
0: Il gatto saltò al di sopra della palizzata e corse via nella boscaglia. Il leone si volse alla capra e disse,
1: tu dici di essere un medico. Bene, il gatto è scappato. Voglio provare le tue arti magiche in modo da poter riprendere il gatto.
0: Così il leone, il leopardo e il cane si strinsero intorno alla capra in modo che non potesse fuggire. La capra disse al leone di portarle una pentola grande. Poi infilò la mano nel proprio sacco e ne trasse una bottiglia piena di miele. Mise il miele nella pentola.
2: Dovete stendere una coperta su di me, sulla pentola, disse la capra.
0: Il leone non sapeva che la capra aveva del miele, pensava che nella pentola ci fosse dell'acqua. La capra prese un cucchiaio e diede da assaggiare al leone un po' del miele che aveva messo nella pentola, dicendo,
2: questa è l'acqua che le mie arti magiche mi hanno procurato.
0: Quando il leone assaggiò il miele, disse,
1: tu sei veramente una maga.
0: Il leone disse ancora,
1: ora che so che sei una maga, fammi un talismano da portare al collo.
0: La capra disse al leone che i talismani da portare intorno al collo si fanno con la pelle di leopardo e che doveva uccidere il leopardo e prendere un po' della sua pelle.
1: Benissimo, wow, disse il leone e si gettò sul leopardo.
0: Il leopardo fuggì di gran corsa e il leone lo inseguì e il cane andò dietro ai due. Così la capra poté salvarsi, fuggendo dall'altra parte. Per questo il leone è nemico del leopardo, il leopardo è nemico della capra e la capra è nemica del cane.
3: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
1: Salvatissimo.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Yuhu. Allora, oggi parliamo di
1: fantasmi.
0: No, ma come fantasmi? Non era questo l'argomento che avevamo deciso. E poi, tra l'altro, i fantasmi non esistono, Lallo.
1: Però io ne ho visto uno, Armando, ed era pure cattivissimo. Faceva oh, oh.
0: Ma no, dai, Lallo. Sarà stata un'ombra. Oppure, che ne so, i rami di un albero che sbattevano per il vento.
1: No, no, quello aveva gli occhi grandi come padelle e mi ha pure guardato.
2: In effetti, gli alberi non hanno gli occhi.
1: Ecco.
0: No, ma dai, Lallo, di notte, a volte a tutti noi capita di avere un po' di paura. Anche perché al buio si immaginano tante cose. Si cominciano a sentire strani rumori, si vedono ombre inquietanti. Eh sì, è un po' così. Lo dice anche la canzone di Lorenzo Tozzi, Ma che

0: Allora, Lallo, sei sempre convinto di aver visto un fantasma?
1: Vi dico di sì, Ufi. Sono il fantasma occhi grandi.
2: Lella, dai, smettila.
0: Lallo, senti, non è che per caso hai sognato? Magari è stato un incubo.
1: No, io coi cubi non ci gioco più da quando ero un puledrino.
3: Ma no. Quali cubi? Stiamo parlando di incubi, sogni brutti.
1: Vabbè, comunque non era un sogno, era un fantasma vero verissimo.
0: Ci sono. Secondo me ti sei lasciato impressionare da qualche storia che magari hai letto in un libro.
3: Ecco, sì, buona idea.
1: Ma no!
0: Fatemi un po' pensare, vediamo. Forse i nostri piccoli amici all'ascolto ci possono aiutare a risolvere questo mistero. Avevo chiesto un po' di tempo fa, forse ve lo ricorderete, di mandarci le loro perfide risate.
1: Che paura.
0: No, dai, sentiamo quella che ci ha mandato Lorenzo.
4: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Lorenzo, ho 8 anni. E ecco la mia risata cattiva.
0: Grazie del tuo messaggino, Lorenzo. Che bella risata malvagia. E anche voi, mi raccomando, continuate a chiamare il 347-411-2726 e mandateci le vostre perfide risate. Ma dai, Lallo, non avrai paura delle perfide risate. Anche delle perfide risate. Ma il tuo fantasmino rideva così?
1: No, faceva e non rideva proprio.
0: Com'è che faceva?
1: Bisogna
0: pensarci ancora un pochino. Facciamo una cosa, ci ascoltiamo un'altra canzone e poi cerchiamo di risolvere insieme questo intricato mistero.
3: Ci sta.

0: Lallo?
1: C'è qua, sì.
0: Bubu, settite!
2: Lallo!
1: Ma nessuno mi crede!
2: Ma no, dai, Lallo, non te la prendere. Stiamo soltanto cercando di capire che cosa è che ti ha spaventato così tanto. Per esempio, se fosse stato un animale un po' strano?
0: Sì, tipo un toporagno.
1: Ma il toporagno è un animale tu piccolo piccolo. Il mio fantasma era gigantesco.
2: È vero, e poi il toporagno è un mammifero che vive sottoterra. E invece questo volava. Comunque, una cosa è sicura. Esistono anche animali molto strani e bizzarri. Ascoltate, per esempio, il messaggio che ci ha mandato Giulia.
3: Ciao, sono Giulia Ferrata. Volete sapere una curiosità sugli animali? Le lumache hanno 4 nasi, 2 per respirare e 2 per annusare. Ciao!
0: 4 nasi!
1: Anche io voglio 4 nasi, così potrei sentire il profumo di biada fresca anche da lontanissimissimo.
2: Beh, la curiosità che ci ha raccontato Giulia è davvero divertente. Però andiamo avanti perché abbiamo un mistero da risolvere.
0: Il segreto del fantasma occhi grandi.
1: Lella, smettila, dai. Non è divertente.
2: Lallo, facciamo un gioco.
1: Sì, ci sta, ci sta. Come si fa?
2: È una specie di quiz sonoro. Dunque, tu hai detto che il fantasma faceva un verso, giusto?
1: Sì, sì.
2: Allora, sentiremo insieme dei versi di animali.
1: Dai, sì, sì.
0: Evviva, mi piace, gioco anche io.
2: Era così?
1: No, Armando, questo è un lupo.
2: Allora aspetta, proviamo con un altro.
0: Ma cosa c'entra una gallina?
2: Scusate, ho sbagliato. In realtà volevo farvi ascoltare questo.
1: Armando, aspetta! È lui, sì, il fantasma faceva così.
0: Allora era un barba Gianni.
1: Ma senti, Lella, io ho un amico che si chiama Gianni, però non ha la barba,
0: Ma no, Lallo.
2: Lallo, il barba Gianni è un rapace notturno. È un volatile dalle grandi ali. Ha le piume piuttosto chiare, il muso bianco, molto tondo, con degli occhioni scuri. E lui dorme di giorno e di notte svolazza in giro per cercare cibo.
1: Bello, il fantasma occhi grandi. Ecco chi era, però mi ha fatto prendere uno spavento.
2: Va bene, dai, però vedi, i fantasmi non esistono. Noi magari ogni tanto ce li immaginiamo appostati nel buio, pronti a spaventarci, ma in realtà sono soltanto nella nostra fantasia.
1: Se comunque con questo Gianni io ci voglio parlare, perché gli dirò: se proprio devi fare merenda a quest'ora, almeno vola lontano dalla mia stanzetta.
2: Giusto, Lallo. E a voi bambini capita di avere paura? Penso proprio di sì. E allora raccontateci le vostre paure. Non abbiate paura di raccontare le vostre paure. Mandateci i messaggini al 347-411-2726. E così ne parleremo tutti insieme. E quando si parla e si ride con gli amici, le paure spariscono. Così, bambine e bambini, io vi saluto. Ma prima ringrazio Barbara Cinquatti, che vede tutto il mondo sempre rosa grazie alla sua amica Lella. Grazie anche a Piero Marcelli, compagno di trotto e galoppo del nostro Lallo. E un super grazie a Lorenza Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. E infine, un gigantesco grazie alla nostra superlativa regista Isabella Carbone.
0: Ciao,
2: da me Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao.

0: incredibile calmarsi. Parlaci di voi e dei vostri poteri.
1: Livellaci il loro talento.
2: E il caffè alla vostra età fa male?

0: Batte il nostro cuore, bambine, bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico da me, Armando Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Gangete
0: con Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: E Lella.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini. Oggi sono super contenta.
0: Ma che bello, Lellina. E anche noi siamo felici di sentirti così super pimpante. E qual è il motivo di questa tua gioia?
1: Io lo so, lo so. Hai preparato dei dolcetti alle fragole da mangiare tutti insieme.
2: Beh, non proprio.
0: Quella mi sa che è più la tua speranza, Lallo. Vediamo. Qualcosa mi dice che questo tuo buon umore ha a che fare con noi, giusto?
2: Verissimo, Armando. Sono felice perché posso passare un po' di tempo con i miei migliori amici, Armando e Lallo.
1: Beh, grazie, Lella. In effetti sono un amico praticamente perfetto.
2: Sì, Lallo. E anche tu, Armando.
0: Ah, grazie.
2: Voi siete i miei amici del cuore.
0: Evviva Lellina!
1: Bello, bello!
0: E poi, oltre a noi, ci sono tutti gli amici che ci stanno ascoltando in questo momento. A proposito, vi voglio parlare del messaggio che ci ha mandato Eleonora al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Eleonora ci chiede la canzone del ghepardo, l'animale più veloce al mondo che sa correre come il vento. E noi a breve ti accontenteremo, Eleonora. Ma ora vi chiedo, come mai, secondo voi, quando un amico è veramente prezioso si dice amico del cuore?
1: Ah, io lo so, perché gli regaliamo un bel cuoricino di cioccolata.
2: Ma no, Lallo, un amico del cuore è tanto importante, è un amico più.
0: Allora, in realtà io credo che si dica amico del cuore perché si immagina che nel cuore risiedano i nostri sentimenti. Perché quando ci emozioniamo, per esempio, il nostro cuore batte più veloce. Vi è mai capitato?
1: Sì, Armandissimo, è vero. Quando sto vicino alla cavallina Stellina mi sento che il cuore batte e fa così. Tutum, tutum.
0: Eh sì, del resto il cuore è il muscolo più importante che abbiamo. Ah, facciamo così. Ora ascoltiamo la canzone di Lorenzo Tozzi, quella che ci chiede Eleonora, e poi parliamo del cuore.

0: bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo,
1: eccomi qua,
0: Lella
1: e Armandissima.
0: E oggi sull'onda della nostra amicizia, visto che siamo amici del cuore, vi propongo un quiz.
1: Bello, quiz.
2: Sì, però, ma facile, perché io ho paura di non saper rispondere.
0: No, Lellina, non ti devi preoccupare. Perché, allora, intanto il tema, naturalmente, è il cuore, mm-hmm. che è anche il tema della nostra puntata di oggi. E devi sapere che il cuore è proprio instancabile. E allora io vi chiedo, quante volte può battere il cuore in un minuto, mediamente? 70 volte? 100 volte? O 50 volte?
2: Mi sa che non la so.
0: Però puoi pensarci, considera che il cuore è il motore del nostro corpo.
1: Brum, brum, brum, brum, brum. È una macchina super veloce. Brum, brum, brum.
0: E battendo riesce a pompare il sangue, inviandolo dappertutto, anche sulla punta delle dita.
1: O sulle ciampe.
2: E anche sulle orecchie.
0: Dappertutto. E poi circola nei vasi sanguigni, che sono dei tubicini che diventano sempre più piccoli e che raggiungono tutte le parti del corpo. Intanto il cuore tutum, tutum, tutum, pompa e si riposa. Tutum, tutum, tutum, pompa e si riposa. Tutum, tutum, tutum. Non si ferma mai, neanche quando dormiamo.
2: Però non è sempre uguale. Per esempio, quando corro nei boschi con le mie amiche pecorelle, lo sento battere velocissimissimissimo. Tutum, tutum, tutum, tutum.
0: Eh sì, tutum. Il suo ritmo aumenta quando facciamo uno sforzo e rallenta quando ci riposiamo.
2: Sai, Armando, a volte le canzoni mi fanno venire il batticuore.
1: A me lo stesso effetto lo fanno le tavolette di cioccolata.
0: Come sei romantico, Lallo. E allora facciamo così, ascoltiamo insieme una canzone romantica, una musica da batticuore.
3: Certo, ti fidi di me.
2: Come?
3: Ti fidi di me.

0: di Big Bang. Siete sempre qui con noi, ascoltando le voci di Lallo, Lella
1: e Armandissima.
0: E ora è venuto il momento di ricordare il nostro infaticabile, attivissimo numero WhatsApp, un numero che ci sta veramente a cuore perché ci permette di comunicare con voi e scoprire cosa avete da raccontarci. Il numero è
1: 347-411-2726.
0: Mandateci i vostri messaggini, raccontateci una filastrocca, una barzelletta, un colmo, oppure diteci tutto di voi. Cosa vi piace fare? Scrivere, disegnare, giocare al parco, ballare. E diteci anche se tenete un diario dove magari raccontate qualche incontro che vi ha fatto battere il cuore forte, forte, forte.
2: Forte, fortissimissimo, fortissimissimissimissimo. Tutum, tutum, tutum, tutum.
0: Va bene, Lellina, calmati. Sì, adesso vi ricordo il nostro quiz di oggi che ha per tema il cuore. La domanda era questa: quante volte può battere il cuore in un minuto? 50, 70 o 100 volte? E la risposta è...
3: Chissà chi lo sa, perché io non la so.
2: E io nemmeno.
0: Allora, diciamo che, facendo una media, il cuore più o meno batte 70 volte al minuto.
2: Oh, è proprio un motorino instancabile.
0: Esattamente, però... Come stavate dicendo voi, sotto sforzo i battiti possono aumentare molto oppure rallentare. E poi c'è anche chi ha il battito piuttosto lento e si dice che è brachicardico. O chi invece ce l'ha piuttosto veloce e in quel caso diventa tachicardico. Avete capito?
2: Sì.
0: E allora, prima di chiudere la nostra puntata, vi propongo una piccola gara.
3: Bello, sì! La gara, Armando!
2: Mi piacciono le sfide, se non fanno paurina, perché allora mi sento il cuore proprio in gola.
0: E quella è la sensazione che si prova quando si ha paura. Sembra che il cuore batta proprio in gola. E poi, tra l'altro, oltre al cuore che batte in gola, esistono tantissimi modi di dire che riguardano il cuore. Vediamo chi ne sa di più. Comincio io con... Cuor di leone, che significa essere molto coraggiosi.
2: Io ne so un altro: essere di buon cuore.
0: Giusto, si dice delle persone generose come te, Lellina.
3: Due cuori e una capanna, vale?
0: Ma certo che vale, Lallo. Si dice quando due persone si amano tanto e stanno vicine vicine e condividono tutto.
3: Tipo me, la cavallina Stellina.
2: Io ne so un'altra: cuore di pietra. Però i cuori di pietra sono cattivi.
3: Aspetta, me ne è venuta in mente un'altra.
0: Vai, Lallo.
3: Ridere di cuore.
0: È vero. Che è quello che facciamo noi quando stiamo insieme. Ridiamo di cuore, che vuol dire poi ridere di gusto.
2: Certo che sì.
0: E allora, Lella, Lallo, diamo appuntamento ai nostri amici bambine e bambini per una nuova puntata piena di divertimento e risate del nostro...
1: Ciao.
0: Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli, che galoppa nel West insieme a Lallo. Grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone, che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: straordinari, incredibili, strabilianti!
1: E naturalmente misteri da risolvere. Andrea?
2: Andrea, ma cosa stai facendo?
0: Eh? Ah sì, mi sto allenando a pallacanestro. A palleggiare sono bravissimo, ma non riesco mai a fare canestro. Aspetta che ci provo ancora una volta,
1: Vai.
0: Appa!
1: Direi che ti devi allenare ancora un po', sì, meglio.
0: Sì, forse hai ragione. Che ne dici, Laura? Chiamiamo subito il nostro magico librone misterio per conoscere che incredibile mistero dovremmo risolvere oggi?
1: Ma certo, dai, chiamiamolo insieme.
3: Misterio!
4: Buongiorno, amici!
1: Buongiorno, misterio! Ma dove sei oggi?
4: In spiaggia, naturalmente.
0: Ma come in spiaggia?
4: Sì, certo, anche i libri hanno bisogno di sole ogni tanto. E di onde?
1: Misterio, a proposito di onde! Sei in onda, sì, in radio, e ci stanno ascoltando i bambini.
4: Oh sì, che emozione! Ciao bambini, io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Misteri misteriosi, misteri che più misteri non si può, misteri...
1: Misterio, abbiamo capito! Insomma, misteri da risolvere. Dove andiamo oggi?
4: Dovete sapere che un oggetto davvero misterioso è comparso proprio ieri al parco giochi. Dovrete scoprire di che si tratta. Questo è quanto. Buona fortuna!
1: Al parco giochi? Misterio, ma non ci dici nient'altro!
4: Questo è quanto! Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero! Ora vado, perché fra poco comincia la lezione di surf!
0: Ma Misterio, ma come la lezione di surf? Vabbè, ho capito, dobbiamo pensarci noi! Il parco giochi è proprio qui vicino! Andiamo, Laura!
1: E di corsa, Andrea! E voi bambini siete pronti? Venite con noi! Andiamo a scoprire dove ci porterà questa nuova avventura!
0: Ecco laggiù il parco! E siamo arrivati!
1: Sì, Andrea, forse dovevamo andarci domani mattina. Si sta facendo buio e sarà difficile trovare quell'oggetto di cui ha parlato Misterio.
0: Non ci arrendiamo, Laura. Accendiamo le nostre torce ed esploriamo il paparco giochi.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Vedi qualcosa?
0: Sì, ecco, l'ho trovato!
1: Andrea! Ma quello è uno scivolo!
0: Uno scivolo! Ci facciamo una scivolata!
1: Non è il momento.
0: Sì. Però, sai che hai ragione. Con tutto questo buio non lo troveremo mai l'oggetto misterioso.
1: E invece ti sbagli. Guarda là! E com'è grande!
0: È vero! Sembra una specie di palla gigante.
1: Avviciniamoci piano piano.
0: E da dove potrà mai essere venuto quello strano pallone?
1: Guarda lì! Sembra che abbia una specie di porticina.
0: È vero, io provo a bussare.
1: Sei sicuro, Andrea? Troppo tardi! Nascondiamoci!
0: Chi è? Ciao, scusa se ti abbiamo disturbato. Siamo Laura e Andrea ed eravamo tanto curiosi di scoprire che cos'è quella specie di palla molto grande in cui ci abiti.
5: Piacere, io sono Bling e questa non è la mia casa, ma la mia astronave e arrivo da molto lontano.
1: Anche noi abbiamo un'astronave, solo che abitiamo sulla Terra. Tu da dove vieni?
5: Vengo da Marte, naturalmente. Sono un marzianino, un bimbo marziano. Ho 4852 anni.
0: Sono così carini a quell'età.
1: Cosa ti ha portato sulla Terra?
5: Sto cercando nuovi amici con cui giocare. Sul mio pianeta ci sono due bambini prepotenti che non mi fanno mai giocare e così bisticciamo sempre.
0: Non ti preoccupare, Bling. Ti aiutiamo noi a fare pace con quei due monelli.
1: Ma certo! Sali a bordo della tua astronave e facci strada. Noi ti seguiremo con la nostra navicella Iridella.
5: Va bene, seguitemi allora!
1: Iridella!
6: Buongiorno, Laura e Andrea. Dove andiamo oggi?
0: Oggi voleremo tra stelle e pianeti, Iridella, e precisamente su Marte.
1: Sì, non vedo l'ora! Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione.
6: Sono pronta per il decollo, amici. Tenetevi forte, si va nello spazio.
1: Che dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio?
6: Ci ho già pensato.
0: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci questo viaggio spaziale con questa canzone!

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella saputella.
1: Che meraviglia lo spazio, guarda quante stelle.
0: Sì, come sono luminose. Viaggiamo davvero velocissimi. Ormai la Terra è solo un piccolo puntino e Marte si sta avvicinando.
2: Iridella, tu che cosa sai dirci sul pianeta Marte?
0: Marte è un pianeta del nostro sistema solare ed è tutto rosso perché ricco di ferro. Farà molto freddo. La temperatura varia da 14 gradi sotto zero durante l'estate marziana a meno 120 in inverno.
2: Brr, per fortuna ho messo la canottiera.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Tieniti forte, Andrea. Stiamo per toccare il suolo di Marte.
1: Sì, che emozione!
0: Eccoci atterrati. Indossate queste tute, ragazzi. Vi proteggeranno dal freddo. Grazie, Iridella! Bambini, che emozione! E con questi speciali caschi potrete respirare liberamente, perché sul pianeta c'è pochissimo ossigeno. Buona missione, ragazzi!
2: Mi sento un vero astronauta! Andiamo, Laura!
0: Sì, guarda, il nostro amico Bling è già atterrato e ci sta aspettando.
3: Eccovi, finalmente! Benvenuti su Marte!
2: Grazie, Bling. Scusa, ma dove sono tutti gli altri marziani?
0: È vero, non ci sono case e sembra tutto così deserto.
3: È quello che pensate voi terrestri! Noi marziani siamo tanti e abbiamo città stupende!
4: E dove sono?
3: Proprio sotto di noi!
2: Che bello! Possiamo scendere a visitarle?
3: Stiamo già scendendo!
0: È vero! Siamo su una specie di ascensore! Tieniti forte, Andrea!
3: Oh. Arrivati! Ed ecco lì la mia città!
2: È incredibile! Guarda, Laura, ci sono palazzi, strade, strane automobili e un sacco di abitanti! Salve! Buonasera! Come va?
0: Che meraviglia! Che ne dite se mentre facciamo una visita della città ci ascoltiamo un po' di musica?
2: Ottima idea! E anche voi, bambini, passeggiate con noi su Marte a tempo di questa bellissima canzone!

0: È davvero incredibile la città sotterranea di Marte.
1: Sì, e i suoi abitanti sono così gentili.
2: Già, tranne quei monelli che stanno giocando a marzacanestro. Guardateli là, sono prepotenti. Non mi vogliono mai fare giocare con loro.
1: Marzacanestro? Vabbè, sembra interessante.
0: Avviciniamoci e proviamo a conoscerli. Ciao ragazzi, noi siamo Laura e Andrea. Siamo amici di Bling. Possiamo giocare con voi?
3: Amici di chi?
4: Ah, di quel tipo che non sa giocare a marzacanestro.
3: Noi siamo Cricche e Scricche e non ci giochiamo con quelli che non sono capaci di fare canestro.
1: Scusate, posso provare io?
0: Andrea, ti ricordo che non sei proprio un campione a fare canestro, eh?
1: Una volta sì, ma guardando giocare Scricche e Cricche, come si chiamano?
0: Scricche e Cricche.
1: Ah sì, Cricche e Cricche. Ho capito dove stavo sbagliando.
4: Tieni, ecco la palla. Facci vedere che cosa sai fare.
3: Sì, voglio proprio vedere.
1: Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto!
5: Canestro!
1: Ecco dove sbagliavo, ora prova tu, Bling, fai come ho fatto io.
2: Va bene, occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto! Canestro!
5: Bravo!
0: Adesso provo io, dunque, occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto!
5: Canestro, evviva!
4: Forse ci eravamo sbagliati. Siete fortissimi a marzacanestro.
3: Sì, è vero. Ma scusate se siamo stati un po' prepotenti e abbiamo sbagliato. Ma non è importante essere dei campioni per giocare e divertirsi insieme.
4: Bling, puoi giocare con noi se vuoi. Ci farebbe davvero piacere.
2: Grazie, Crick. Grazie, Scrick. Forza, cominciamo. Grazie a voi, amici terrestri. E tornate a trovarci.
0: Ciao, Bling. Ciao, ragazzi. A presto.
1: Torniamo da Iridella, Laura.
0: Sì, ci aspetta un lungo viaggio. Però che simpatici i nostri nuovi amici marziani, che si chiamano?
1: Clink e Scrink.
0: No, Scrick e Crick.
1: Crick e Crick.
0: Crick. Scrick e Crick.
1: Lo imparo durante il viaggio.
0: Va bene. Bentornati ragazzi. Missione compiuta?
1: Sì, Iridella, un altro
5: mistero risolto.
6: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, non vedo l'ora. Che dici, Laura? Torneremo in tempo per la merenda?
0: Non ti preoccupare, Andrea. Sapevo che il viaggio sarebbe stato un po' lungo e ho preparato dei buonissimi panini.
1: Brava, che fame! E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo Misterio.

0: Big Bang!
1: Evviva! Ciao Lello!
2: Ciao Lella!
0: Ciao Armando, ciao bambini!
3: Armando, oggi mi sento super fortunato.
1: Ah, che bello, Lallo, e come mai?
0: Perché sei felice di stare con noi.
3: Acqua.
1: Perché sei contento che stiamo iniziando insieme una nuova puntata di Big Bang?
3: No, acqua.
0: Perché hai la fortuna di avere tanti bambini che ti ascoltano e ti vogliono bene?
3: Acqua.
0: Ma insomma, cosa c'è di più fortunato di tutte queste cose belle che ti abbiamo detto?
3: Ho trovato un soldino!
1: carino, ma e questo ti rende fortunato?
3: Eh beh, lo sanno tutti, Armando, che chi trova un soldino trova un tesoro.
0: Non si dice così, Lallo, si dice chi trova un amico trova un tesoro.
3: Io so che se trovi un soldino per terra sei fortunato, ne troverai tanti altri e diventerai ricco.
0: Oh. Io non lo sapevo.
1: Ma neanch'io, una teoria un po' bizzarra, eh? Allora però ascoltiamoci a questo punto una ricca canzone.
4: Oh no, caro mio. Aia! Il tuo cavallo mi ha morso una chiappa.

0: va via.
1: Allora, l'avete sentita? Era la canzone tratta dal film d'animazione La strada per Eldorado.
2: Oh. E dov'è?
1: Dov'è cosa?
2: Quella strada.
1: Ah, chi lo sa? Boh, perché Eldorado era un posto leggendario, mitico, probabilmente non è mai esistito. Però grandi re, loro navigatori, esploratori, hanno provato, hanno cercato e sognato di trovarlo per tanto tempo.
3: Ed era tutto dorato?
1: Eh sì, Lella, si chiamava così proprio perché gli uomini che scoprirono l'America tantissimi anni fa, nel 1492, pensate, erano convinti che esistesse davvero questo posto meraviglioso interamente ricoperto d'oro.
2: Ma in un posto così erano tutti ricchi, per forza lo volevano scoprire, eh?
1: Ma guarda, Lallo, la leggenda racconta che gli abitanti di Eldorado avevano tutto quell'oro proprio perché non gli importava affatto di essere ricchi.
3: E che se ne facevano allora?
1: Lo usavano per la bellezza, perché a qualcuno piacciono le case di pietra, ad altri piacciono le case d'oro.
3: Però se li trovavano, glielo rubavano subito tutto quell'oro.
1: Hai ragione, Lella, ma proprio per questo gli abitanti di Eldorado se ne stavano ben nascosti. In una giungla piena di alberi e cascate, animali selvaggi che nessuno avrebbe mai potuto trovarli.
2: Nessuno tranne Lallo. Adesso che ho il mio soldino portafortuna posso partire anch'io alla ricerca di Eldorado. Sono sicuro che lo trovo, Armando.
1: Prova.
3: Non ti ci vedo proprio esplorare la giungla tra le cascate e gli animali feroci.
2: E perché? Sono coraggiosissimo io.
1: Davvero, Lallo? Allora facciamo una prova con una canzone da giungla.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto, e tanto insisterò, che mi dirai quel che tu sai, e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai, perché dovrò imparare che cosa fare

0: vita. Anch'io sarò tale quale a te.
1: Un'altra voce.
0: Sì, e tu sarai tale quale a me.
2: Allora, hai ancora voglia, Lallo, di andare nella giungla? Guarda che potresti anche tu incontrare il re delle scimmie che ti rapisce perché vuole diventare, beh, non un uomo, ma un pupazzo come te.
3: Ma Armando, guarda, sono sicuro che il mio soldino porta fortuna mi può aiutare a trovare un tesoro più vicino.
4: Lallo, ma che te ne fai di un tesoro? Hai già tantissime cose e sei così fortunato.
2: Eh sì, devo dire che Lella ha detto una cosa molto vera.
3: È vero, però, se avessi tanti soldini potrei mangiare tanti gelatini.
4: E poi ti viene il mal di pancia.
2: Giusto.
3: Allora potrei comprare tanti giornalini.
2: Sì, però se sono tanti, tanti, tanti, tantissimi, poi non hai il tempo di leggerli.
3: E va bene. Allora potrei comprare tanti regalini a Lella.
4: E poi... Va bene, trova questo tesoro, che bello!
2: Hai visto, c'è subito cascata. Però invece anche per te poi troppi regali annoiano. Invece un bel regalo ogni tanto, desiderato, che poi arriva fatto con il cuore, vale molto di più, perché non te lo aspetti e perché diventa più prezioso.
3: È vero, ci sono tanti bambini che sognano di trovare un tesoro proprio come me. Vi faccio sentire, Sentite un po' su.
5: Vorrei essere ricco con le banconote e le monete d'oro.
3: Che dito? Anche lui è un cercatore di tesori.
2: Eh sì. Beh, devo dire che andare a caccia di tesori è veramente divertente e affascinante, eh?
4: Sì, la caccia al tesoro, che bel gioco!
2: Quella è un'altra cosa, la caccia al tesoro.
4: Sì?
2: Eh sì. Però anche quella è divertente perché si nasconde qualche cosa, anzi i bambini lo possono fare con gli altri amici a scuola, a casa, si nasconde qualcosa e poi lo si va a cercare. Ma in quel caso, per fortuna, non bisogna trovare banconote, gioielli, monete d'oro.
3: A proposito, Armando, ma dov'è il mio soldino portafortuna? Perché
2: come
3: non
2: dov'è?
3: Lo tocco da tanto, mi manca.
2: No.
3: Aspetta un po', l'avevo messo qua.
2: Sarà in tasca,
3: qua.
2: No?
3: No.
2: Dove l'hai messo?
3: No!
2: Ma che succede, Lallo? Che succede? Stai male improvvisamente? Che
3: sì!
2: C'hai?
4: Cos'hai?
3: Non trovo più il mio soldino.
2: Ma dai, cercalo bene, sarà finito in una tasca, forza.
3: No, l'ho perso, uffi.
4: Oh, no.
3: Adesso sarò povero per tutta la vita e non potrò neanche più comprarmi un gelato.
2: Non esagerare, dai. Allora, intanto vedrai che lo troverai presto. Anche perché, così come non credevamo che tu diventassi super ricco perché hai trovato un soldino, non crediamo che tu diventi povero perché lo hai perso. Perché noi non crediamo né nella fortuna sfacciata né nella sfortuna sfacciata. Del resto, per esempio, qui a Big Bang i gatti neri ci stanno molto simpatici.

0: me i gatti neri piacciono un sacco. Neanche io credo alla sfortuna.
1: Brava Lella.
0: Armada, basta. Smettila.
1: Ma cosa fai, Lando?
0: Dai, mi fai il solletico, basta.
1: Ma io non ti sto facendo per niente il solletico.
2: Ma allora perché mi fa prurito?
0: Lando, nessuno ti sta facendo il solletico. Aspetta che guardo cos'hai, però.
2: Sì, sì. Ti ho prurito la schiena.
1: Ma dai.
0: Lando, sì. Lando, guarda, c'è qualcosa qui.
2: Cos'è?
0: Guarda, è il tuo soldino.
2: È il mio soldino, è vero.
0: E come ha fatto a scivolarti nella schiena?
1: Vabbè, con Lallo tutto è possibile.
0: Era quello che ti faceva il solletico.
2: Eh sì, il mio soldino portafortuna. Adesso non lo lascerò mai più, eh. E insieme a lui desidererò solo cose belle come la pace, l'amicizia e l'amore.
0: Evviva!
1: Bravo Lallo, molto meglio. Queste sì che sono cose da desiderare. E voi bambini, ce l'avete un portafortuna? Beh, allora, se sì, mandateci un disegno. Oppure un messaggino sonoro, così lo trasmetteremo qui, su Rai Radio Kids, nel vostro programma preferito.
3: Big Bang!
1: Ciao bambini!
2: Ciao!
0: Ciao a tutti!
1: Ciao ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ecco, questo è il momento più delicato. Se sbaglio adesso va tutto per aria. La mano deve essere ferma, decisa, ma allo stesso tempo docile. Altrimenti l'uovo non si sbatte bene e la maionese impazzisce. Nulla deve disturbare questo attimo cruciale.
1: Oh no, no, proprio adesso! Il segnale del collegamento con Mortadelli, il terrore spaziale!
2: Crude, mi senti crude?
1: Un attimo, adesso non posso!
2: Cosa vuol dire non posso?
1: Mi spiace, sua schifezza galattica, è davvero un momentaccio,
2: Crude, ma cosa stai combinando?
1: Oh no, è impazzita!
2: Cosa? Come osi, Crude?
1: No, non lei, maestà, è la maionese che è impazzita!
2: La maionese è quello in cui ti trasformerò, se non riferisci subito.
1: Sì, certo, è pronto il nuovo rapporto, sì.
2: Di cosa parla?
1: Abitudini alimentari umane. Ricette di cucina.
2: Avanti, riferisci.
1: Procedo, mia immensa maionese. Volevo dire, maior nemico della Terra. No, maionese, no, maionese no. Rapporto astrale numero 99 scimmie saltavano sul letto. Il pianeta Terra è sorprendente per la ricchezza e la varietà di ricette. Ogni nazione, ogni regione, ogni città, ma addirittura ogni piccolo paese ha la sua cucina particolare e devo dire squisita. È stato quindi assai difficile stilare una classifica di soli 5 elementi. Ma io sono crude e non indietreggio di fronte a nulla. Ecco dunque al quinto posto cibi marini. La Terra, per la maggior parte della sua superficie, è ricoperta di acqua. Oceani, mari, laghi, fiumi, pozzanghere. No, pozzanghere no. Quanta acqua a disposizione. Ma soprattutto, quanto cibo! Sì, perché questi ambienti sono una grande fonte di nutrimento per gli umani. Soprattutto il mare, con i suoi tipici abitanti. Le bottiglie di plastica! Sì, le bottiglie di plastica sono sempre di più, galleggiano indisturbate per gli oceani, formando anche intere isole di plastica. Ma che invidia, perché noi alieni del pianeta Kot sappiamo quanto nutriente possa essere questo utile cibo. Infatti noi la plastica la divoriamo, buona, sana e inquinante. Ah, che meraviglia! Al quarto posto della classifica sulle ricette, il minestrone. L'uomo è un simpatico essere che ama la varietà dei cibi e adora mangiare tutti insieme all'aria aperta. Per soddisfare queste due esigenze, il terricolo organizza fiere, sagre, feste in cui la gente allegramente si ritrova unita a mangiare piatti di tutti i tipi. In questo modo, la gioia di condividere un pasto con gli amici si aggiunge alla possibilità di fare una dieta variata, ideale per nutrire il proprio corpo e la propria mente. Particolarmente interessante è un tipo di ristorante che viene chiamata la discarica. Qui viene accumulata spazzatura varia, plastica, calcinacci, vecchie lavatrici, insomma, tutta una serie di prelibatezze da mangiare all'aperto. Come sappiamo noi alieni cattivi, mangiare schifezze fa crescere male, quindi bene. Che meraviglia poter gustare immondizie all'aperto! E se siamo fortunati, magari piove! Al terzo posto, cibi in scatola. Ecco un comportamento molto strano dei terricoli, che dimostra la loro inferiorità rispetto al glorioso popolo di Kot. L'uomo ha elaborato un sistema per non mangiare cibo fresco, che, come ogni buon alieno sa, fa malissimo. Prende del cibo, lo cucina ben bene per fargli sparire il sapore. Poi aggiunge sostanze chimiche per aggiungere un dolce retrogusto di plastica e infine lo mette in alcuni barattoli dove lo fa invecchiare per mesi o anni. Fin qui nulla di speciale, tutto va bene. Ma adesso viene il bello. Pensate, non ci posso credere. Una volta aperta la scatola, buttano il barattolo e mangiano il contenuto. Invece di mangiare il barattolo e gettare il cibo, fanno il contrario. Che gente! Al secondo posto, street food, ovvero il cibo da strada. Spesso la vita frenetica che si svolge nelle città della Terra impedisce una pausa pranzo per mangiare con calma e seduti. Allora il terricolo si è inventato un metodo per mangiare per strada velocemente, ma senza rinunciare alla qualità. Si tratta di mini ristoranti chiamati cassonetti, in cui ci si può servire da soli e dove si trovano cibi squisiti e nutrienti. Dal calzino spaiato al televisore rotto, dalla mela marcia al materasso che spunta dal coperchio, forse per attirare il cliente. Questi ristoranti dovrebbero essere specializzati per pietanze. C'è il ristorante cassonetto della carta, quello del vetro, della plastica, dell'umido. Ma alcuni umani, sempre di meno purtroppo, esperti di cucina e di nutrizione, fortunatamente non seguono le indicazioni scritte sul cassonetto e allegramente mischiano i cibi con gustosi e inquinanti risultati. Geni, geni! Arriviamo adesso al primo posto. Sì, il top della classifica. Le salse. Il terricolo adora le salse con cui impreziosire i cibi e nello stesso tempo produrre nel proprio corpo sane reazioni, quali mal di pancia, mal di stomaco e altri salutari effetti. Si può dire che il terricolo metta una salsa ovunque, mischiando sapori dolci con salati, in un miscuglio meraviglioso. Ma l'intingolo più buono, la salsa più prelibata, pensate che fantasia questi umani, i terricoli la spalmano per terra! Ne fanno delle strade, forse per addolcire le città. Si tratta di una squisita ricetta fatta di catrame e altre meravigliose schifezze. Il nome di questa prelibatezza è asfalto, che sta ricoprendo sempre più ogni spazio della terra. Infatti, credo, l'idea degli abitanti della terra è quella di farcire e ricoprire l'intero pianeta con questa salsetta per renderlo infine un'unica, meravigliosa, squisita pietanza. Che ambizione galattica! Con questo immenso, ma sempre più vicino progetto di asfaltare la Terra, si chiude la classifica di oggi. Restituisco la linea al grande orrido Mort, l'inquinatore supremo.
2: Oh no, è impazzita!
1: Sta parlando della Terra. Sono contento di sentirglielo dire, sa? In effetti anche a me sembra una follia coprire la meravigliosa natura con quel puzzolente asfalto.
2: Ma cosa dici? Intendevo dire, è impazzita la maionese.
1: Ah, sì, certo, la maionese.
2: Molto bene. Presto la Terra sarà solo un cumulo di rifiuti inquinanti. Sono molto soddisfatto, soldato semplicemente semplice Crud. Al prossimo rapporto.
1: Sì, certo, sì, certo, certo, sì. Sarà. Ma a me sembra assurdo. Ah, per fortuna i bambini della Terra non permetteranno questa follia e salveranno la Terra dall'autodistruzione. Anche perché sennò poi io chi distruggo? Buona questa maionese. Rimango senza lavoro. Molto buona. È impazzita. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: bambine e bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un saluto radiofonico da me, Armando Traverso, perché comincia una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E oggi ci occuperemo di qualcosa che tutti, ma proprio tutti, dovrebbero avere per stare bene. Oggi infatti parliamo di case. Con me c'è come al solito il fantasmagorico Lallo.
1: Eccomi qua, Armandissimo, però io non sono un fantasmagorico. Guarda che sono ancora vivo, impellicciato.
0: No, fantasmagorico vuol dire fantastico, eccezionale, come sei tu. Senti, a proposito, ti va se in questa puntata parliamo di case?
2: Case? Ho sentito bene, per tutte le finestre caramellate, proprio un bell'argomento.
0: Scusa, ma tu chi sei?
1: E poi perché indossi quel cappello a punta?
0: Eh già.
2: Modestamente sono l'inimitabile, insuperabile, insomma la più grande esperta di case di tutto il mondo.
0: Ah, ma quindi sei un'architetta, giusto? O una famosa arredatrice di interni?
1: Oppure sei la cavallo di una scopa, perché un po' le assomigli.
2: No, ho sbagliato.
0: Ma allora sei una designer, cioè un artista che disegna e progetta mobili, lampade, letti belli e confortevoli.
1: Armando, secondo me è Lella con un naso finto, tutto bitorzoluto e peloso.
0: Ma lo sai che l'ho pensato anch'io?
2: Come ti chiami tu? Amaretto? E tu? Lallastro? Ah, non avete capito niente.
0: Ma allora, primo, io mi chiamo Armando e non Amaretto. Secondo, dammi almeno qualche indizio.
1: Ecco, e terzo, io non sono Lallastro, semmai sono fantasma gorico.
2: va bene, ve lo dico in inglese. Il mio motto è Home Sweet Home.
0: Che vorrebbe dire casa dolce casa. È un modo, no, che si dice quando si ama la propria casa, no, però non è molto originale e poi non capisco.
2: Ma certo che lo è, soprattutto perché la mia casa è diversa da tutte le altre, è davvero dolcissima. Sì, ma ho appena rifatto il tetto con il croccante alle mandorle.
1: Ah, buono. Possiamo venirti a trovare?
2: Fammi prima sentire. Sei la zampa abbastanza chicciottella.
0: Una casa, dolce casa, con il tetto di mandorle? Ma certo, ora capisco! Tu sei la famosissima strega di Hansel e Gretel, quella che abita in mezzo al bosco e con quella casetta fatta tutta di dolciumi!
2: Modestamente!
1: No, abiti in una casetta fatta di dolciumi, ma dimmi subito chi è il tuo architetto!
0: Questa sì che è una notizia sensazionale! Avete capito, bambine e bambini? Qui con noi c'è la mitica strega delle fiabe, quella di Hansel e Gretel! Facciamo così, vi racconto uno dei messaggini che ci lasciate al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Bravo Lallo, e poi intervistiamo subito la strega.
1: Dai, bello, proprio voglio di scoprire com'è fatta la sua casa. Che fame. Senti, però a me sembra che questa strega, Armando, sì, assomiglia a Lella.
0: Te l'ho già detto, anche a me dà questa impressione. Però andiamo avanti e vediamo insomma che succede.
1: Sì.
0: Allora, intanto vi racconto la barzelletta buffissima che ci ha raccontato Matteo, che ha 5 anni. Sapete che cosa fa una mucca con una chitarra? Musica.
2: Molto buffa questa barzelletta di Matteo.
1: Bella, sì, divertente.
0: Ha riso anche la strega. E allora continuate a lasciarci i vostri colmi, le vostre barzellette, le vostre domande al nostro numero WhatsApp, che è Lallo
1: 347-411-2726.
0: E noi ne riparleremo in trasmissione. Ma tornando all'argomento case, raccontateci qual è la vostra stanza preferita.
2: Oh, per me è semplice. La mia stanza preferita è la cucina. Lì ho un bel forno grande dove preparo i biscotti, le torte, i bignè. Ma così i bambini vengono tutti da me.
1: No, ma è anche la mia stanza preferita, soprattutto se ci sono i bignè.
0: Però un momento, scusami, strega, non è bello attirare i bambini con la scusa dei dolcetti.
2: Ma io sono una cattivissima strega pasticcera, questo è il mio mestiere.
0: Tra l'altro lo dico per chi si fosse messo in ascolto solo adesso per questa nostra speciale puntata di Big Bang. Qui con noi c'è la famosa strega di Hansel e Gretel, la nota esperta coperta di casette in cioccolata.
1: Cioccolata? Ma questa strega mi piace sempre di più.
2: E di marzapane, panna montata, meringhe, praline.
1: Ma bello, bello, la casa perfetta.
0: Ecco, ma a questo proposito, strega di Hansel e Gretel, vorrei chiederti, ma come hai fatto a costruire quella famosa casetta di dolciumi? Cioè, come fa a stare in piedi? Perché non cade?
2: Amaretto, stai scherzando? È solidissima. Uso sempre lo zucchero caramellato al posto dello stucco.
0: Ah, però molto ingegnoso, devo dirlo.
1: È la casa dei miei sogni, come la vorrei.
2: A proposito, amaretto, dimmi un po', tu sei un bambino?
0: Beh, allora, in un certo senso sì, perché sono sempre entusiasta, felice, contento, però in realtà sono un adulto e poi mi chiamo Armando e non Amaretto.
2: E tu, Lallastro, sei un bambino?
1: No, sono un fantasma, Gorico Sceriffo.
2: E allora come osate farmi perdere tempo? Non lo sapete che tratto soltanto con i piccoli?
1: Beh, io sono abbastanza piccolo, e amo le casette di dolciumi.
0: Sì, e poi adesso non è il caso che tu ti arrabbi, strega, non ti agitare. Senti, la musica ti piace?
2: Oh sì, adoro le danze stregate.
0: E allora questa canzone ti divertirà tantissimo.

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang. E qui con voi ci sono io, Armando Traverso, Lallo il cavallo e una delle streghe più famose delle fiabe, arrivata direttamente qui per parlare di case. Lei è la strega di Hansel e Gretel.
1: Lascia perdere, amaretto. In realtà non ho più successo come un tempo.
0: Mi dispiace tantissimo. E come mai?
1: Oh, perché i bambini mangiano troppe merendine confezionate e non vengono più ad assaggiare i miei biscotti, i miei pasticcini, i miei cioccolatini. Sono una strega fallita.
2: Povera tappina. Senti, strega, ci sono io, guarda, vengo volentieri a mangiare i tuoi biscotti, pasticcini, cioccolatini.
0: Dai, dai, magari vengo anch'io, qualcosa posso mangiare pure io. Non fare così, dai.
1: No, sono una vera frana.
0: Ma non è vero, non è vero, i tuoi dolcini sono meravigliosi. E poi la tua abitazione, ma ci pensi? Tutti vorrebbero avere una casa fatta di dolciumi come la tua.
1: Dici?
2: Ah, io di sicuro,
1: Forse potrei decorare il tetto con dei confettini d'argento.
0: Perché no? Mi sembra un'ottima idea.
1: Oppure ricostruire il camino a forma di muffin. Ah, insomma, quei dolci che vanno di moda adesso, come si chiamano?
0: Muffin. Sì, ma non mi sembra il caso di cambiare troppo. E va benissimo così la tua casa.
2: Ma veramente, anche a me sembra già ottima così, eh?
0: Sì.
3: Meno male, perché proprio la casetta che ho costruito per la recita dei cuccioli della fattoria, cielo rosa!
0: Ma eri tu, Lellina! E io ci sono proprio cascato.
2: Bravissimo, io l'avevo capito. Guarda che succedano i fantasmi gorici,
0: Lella,
2: però senti un po', io posso venire alla recita?
3: Ma certo, Lallo. E alla fine dello spettacolo mangiamo tutti i dolci della casetta.
0: Però quasi quasi verrei anch'io. Attenti però a non farvi venire il mal di pancia, eh? Adesso è venuto il momento di salutarci. Ma non preoccupatevi, ci risentiamo prestissimo qui con un'altra puntata di
4: Big Bang.
0: Ciao. Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti, e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: lo vedi in quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa.

0: quel piagnucolio? C'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tampone, lo vedremo.
0: E un bel pranzettino insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori! I miei micetti adorati! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Settimanali, togliete le mani dal portafoglio dei vostri genitori, amici e parenti e alzatele verso il cielo perché sta per partire una puntata galattica di IPG.

0: In questo brano c'è un basso come poche volte nella vita. Beh, non me lo lascerei scappare fossi in voi. Radio Kids, DJ, Pigiama Party.
1: There is no more incredible man on this earth.

E io sono il vostro DJ, voglio proprio vedere quanti di voi non hanno il coraggio di ballare. Avanti, non fate i timidi, forza con le mani.

Ed ora, amici miei, ce ne andiamo in un'epoca d'oro, dove il Charleston faceva ballare milioni di tribù di uomini. E perché no? Oggi fa ballare anche voi. Vai così! The one, the only.

Non è importante quanto sia lontano la meta da raggiungere, il viaggio si fa strada facendo. Ed io oggi vi saluto così, e al 347-411-2726 sempre ben accetti consigli, richieste e saluti. Ciao da DJ, vi lascio sulle strade di San Francisco.

0: Ehi, Lallo, Lella, ma che cosa fate?
1: Ci siamo allenando.
0: Allenando?
2: Forza, Lallo, piegamenti. Stappe giù.
0: Ma come siete sportivi?
2: Domani ci sarà la grande gara di corsa campestre alla fattoria.
1: Vincerò io,
2: Non è vero, arriverò prima io. Velocissimissima.
0: Oh, Lellina, la gara di corsa campestre alla fattoria. Ma parteciperete proprio tutti quanti?
2: Certo, pecorelle, cavallini, maialini, asinelli, oche, galline.
0: Ma non c'è per caso anche una lumaca da corsa? Magari come quella della canzone?

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella
2: e Armadissima.
0: E stavamo parlando di un grande evento che si svolgerà alla fattoria di Lellina. Una corsa campestre, pensate un po'.
1: E vincerò io.
2: No, vincerò io.
0: Va bene. Chiunque arriverà per prima o per primo al traguardo dovrà avere molta, molta resistenza. Perché la corsa campestre è attraversa paesaggi diversi. Prati, terreni sterrati, boschi. Insomma, e poi di solito è anche piuttosto lunga, eh?
2: Quanto?
0: Sapete che questo potrebbe essere l'argomento per il nostro quiz?
1: Sì, quiz!
0: Dai, e allora, eccolo qui. Quanto è lunga di solito una gara di corsa campestre? Tre possibilità. 15 chilometri, 2 chilometri, 10 chilometri?
2: No, non so rispondere!
1: Nemmeno io!
0: La risposta arriverà tra poco. Però, allora, torniamo indietro. Per vincere dovrete vedervela con degli avversari molto, molto temibili, giusto?
2: Ma tipo?
0: Per esempio... anziché dirveli io, potreste ascoltare i messaggi che ci hanno mandato Laura e Riccardo, perché parlano davvero di animali... velocissimi.
3: Ciao, mi chiamo Laura, sono di Repubblica Ceca e penso che la pe è più veloce di una gallina.
4: Ciao Radio Kids, sono Riccardo, fratello di Laura, anch'io di Repubblica Ceca, e so che la ape può essere veloce anche 29 km all'ora e la gallina 14 km all'ora. Ciao!
0: Ciao Laura e ciao Riccardo dalla Repubblica Ceca. Wow! Che bravi! E siete informatissimi poi, eh! Ma hai sentito, Lallo, quant'è veloce l'ape?
2: Ma veramente? Quanto?
0: 29 km all'ora.
2: No, ma è un razzo intergalattico.
1: Però non vale. L'ape ha le ali.
0: Eh sì, hai ragione.
2: Anche la gallina, però non sa volare mica tanto.
1: Secondo me l'ape non si può iscrivere alla corsa campestre.
0: Lelina ha ragione, perché la vostra gara prevede una corsa con i piedi o, nel vostro caso, con le zampe.
2: Sì, usare le ali è molto, molto scorrettissimo.
0: Sì, sono d'accordo. Però, a proposito, ricordiamo il quiz di oggi. Quanto è lunga una gara di corsa campestre? Tre possibili soluzioni: 15 km, 10 km, 2 km. E se non sapete rispondere, non vi preoccupate, perché la risposta arriverà tra poco.
1: Armando, non vedo l'ora che cominci la gara, mi sento carica!
0: Brava Lellina, vi consiglio di portare con voi, mi raccomando, anche un cappellino impermeabile.
1: Perché, Armando?
0: Potrebbe piovere e voi non potrete fermarvi, perché dovrete andare avanti, magari anche in mezzo alle pozzanghere.
2: No, Armando, non mi piace correre nel fango, mi si sporcano tutti gli zoccoli.
1: Io invece mi diverto un mondo a saltare nelle pozzanghere.
0: Proprio come dice la canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E io colgo al volo l'occasione per ricordarvi il nostro numero per i messaggini WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Oggi stiamo parlando della corsa campestre che si svolgerà nella fattoria di Lellina. Parteciperanno tutti, cavallini, pecorelle, grilli, maialini, tutti gli animali. E io a questo proposito vi avevo lanciato un quiz e ve lo ripeto. Quanto è lunga di solito una corsa campestre? 15 chilometri? 2 chilometri? 10 chilometri? La risposta è... 10 chilometri! Avevate indovinato?
2: Ma sono troppissimi!
1: Aspettate, aspettate! Mi è arrivata una letterina dalla fattoria!
0: Ma dai! E che cosa dice Lellina?
2: Siamo super curiosi!
1: Come? Oh no! Anche il ghepardo si è iscritto alla gara!
0: Un ghepardo? Ma com'è possibile? Il ghepardo è un felino che vive in Africa!
1: Beh, è arrivato apposta dal suo paese!
0: Ma il ghepardo è l'animale più veloce del mondo!
2: No, Lellina, non ce la farò mai! Oh, mi toppino!
1: Non importa, Lallo, ci divertiremo lo stesso! Trascorreremo una bella giornata e passeremo del tempo tutti insieme!
0: Bravissima!
2: Ci sta! Vieni anche tu, Armandissimo!
0: Ma certo! Vengo anch'io a fare una bella corsa campestre insieme a voi! E poi ci ritroviamo tutti qui per un'altra puntata di...
3: Big Bang!
0: Ciao ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Bambini, siamo di nuovo tutti insieme, pronti per un'altra magnifica puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armadillo!
0: Ciao Lella!
3: Ciao Hernando!
0: Allora, avete deciso che cosa facciamo oggi?
2: Giochiamo!
3: Sì, giochiamo!
0: Va bene, come sempre, come ogni puntata

0: Ce faccio?
1: Ah, beh, quello lo conosciamo bene, l'abbiamo già anche fatto una volta. È il vero o falso? Ve l'avevo fatto conoscere io.
2: Ma noi lo conoscevamo già, Armando. Ah, è facile, bisogna solo dire se una cosa è vera, vero o falsa, falsa.
1: Ecco, avete raddoppiato due volte. Va bene, va bene. Allora, allora siamo pronti?
0: Siamo pronti, Armandissimo.
1: Però, come spesso succede qui a Big Bang, prima di iniziare, che cosa si fa?
0: La musica!
2: Sì, vero, vero!
1: Ascoltiamo una bella canzone!

0: Allora, siamo pronti per giocare con il vero o il falso, anzi vero vero, falso falso,
1: falso
0: di Lallo. Bambini, siete pronti?
1: I bambini secondo me hanno detto di sì.
0: Molto bene, allora cominciamo pure. Vai Lallo.
2: Allora, attenti perché questo è difficilissimissimissimissima. Allora, il Monte Rosa è un dolce buonissimissimo. È vero vero o falso falso?
1: Secondo me è vero vero.
0: Beh, no, dai, dai, è falso. Il Monte Rosa è un monte, cioè, anzi addirittura è un massiccio montuoso delle Alpi.
2: No, Armando, hai sbagliato. È vero, ha vinto Lella.
0: Ma no, dai, Lallo, non è possibile. Scusate, io non ho mai sentito un dolce che si chiama Monte Rosa.
2: Armando, ma è famosissimo. È quel dolce che si fa con le castagne, alla forma di una montagna, che poi si copre di panna, che sembra neve,
0: Ma certo, però scusami Lallo, quello lì è il Monte Bianco, infatti si ricopre di panna e sembra appunto un monte bianco, per questo, non rosa, che c'entra?
2: Che c'entra? C'entra che io nella panna montata ci metto il succo di fragola e viene rosa, così il mio dolce si chiama Monte Rosa.
0: Ma dai!
1: Che avevo detto che era vero vero.
0: Sì, però così non vale, dai. Fate un po' quello che volete, dai.
2: Dai, Armando, coraggio, su. Ti rifarai col prossimo vero vero falso falso.
0: Vabbè, proviamo, dai. Però allora, scusa, Certo. Anche adesso io vorrei fare una bella pausa musicale. Vera vera, me la concedete?
1: Certo, sì, che te la concediamo.
0: Va bene, e basta un po' di zucchero.

0: Ok, allora, Lallo, sono pronto per continuare al tuo gioco vero vero falso falso.
1: Ma bravo Armando, Lalla sei pronta?
2: Prontissima.
1: I bambini sono pronti?
2: Pronti anche loro.
1: Ah, allora ascoltate bene. Il gatto persiano ha il pelo più lungo del gatto siamese. Vero vero falso falso?
2: Vero vero.
0: Eh beh, dai, questa è facilissima. Anch'io dico che è vero. Il gatto siamese ha il pelo cortissimo, lo sanno tutti. Mentre il persiano sembra un batuffolo morbidissimo.
1: No, mi spiace, avete sbagliato tutti e due.
0: Ma come?
2: No, è impossibile, io so tutto di animali, sono sicura che...
0: Anch'io.
1: No, no, perché il mio amico Carletto ha tagliato tutti i peli al suo gatto persiano per farlo stare al fresco. E ora anche lui ha il pelo corto come un gatto siamese.
0: Ma che c'entra, Lallo? Scusami,
1: c'entra.
0: Dovevamo dire se è vero in generale, non se è quello del tuo amico Carletto ha il pelo più corto.
1: No, in generale non c'entra niente. Comunque, diciamo che è vero o falso. Dai, ti do solo mezzo punto per uno.
2: Vabbè, Lallo.
1: Allora, la situazione è questa. Lella, un punto e mezzo. Armando, solo mezzo punto.
0: Vabbè, mi sembra un po' bizzarro questo gioco, però se è così, è così.
1: Armando, ascolta bene, vediamo se sei capace di rispondere almeno al prossimo e ultimo, vero, vero, falso, falso.
0: Va bene, vediamo.
1: Solo mezzo punto,
0: Lo so, non dipende da me.
1: Devi recuperare.
0: Quello. Vabbè, dai.
1: Il girotondo è rotondo. Vero vero o falso falso?
0: Beh, dai, questa è facilissima. Questa è per forza vero, dice il nome stesso.
2: No, invece secondo me è falso falso.
0: Ma come?
1: Ma brava Lella!
0: Ma come?
1: Dice ancora una volta!
0: Ma no!
1: Falso falso!
0: Ma no, ma scusate, ma te l'ho detto, lo dice la parola stesso. Giro tondo. Scusami.
2: No, Armando, tu hai mai visto un giro tondo veramente tondo? Ci sono i bambini che si mettono più avanti, altri più indietro, altri scappano e rompono il cerchio. E poi c'è sempre qualcuno che si vuole mettere al centro.
1: Oh, brava Lella, ben detto. Quindi tu finisci a due punti e mezzo.
2: Evviva!
1: E Armando resta solo a mezzo punto. Armando.
0: Però questo gioco, lasciami dire, Lallo, che è molto, molto bizzarro. Non è neanche tanto giusto.
1: Armando, se è bizzarro non lo so. Beh, qui il regolamento dice che se hai fatto solo mezzo punto, devi metterti a studiare molto, ma molto di più.
0: Vabbè, mi metterò a studiare perché mi piace studiare, però...
1: Sì.
0: Però dovrò farlo a modo tuo, Lallo,
1: Come un pupaccio?
0: Certo, sennò continuerò a perdere con voi due,
2: No, dai Armando, se vuoi ti aiuto io.
0: Dai.
2: Sentite cosa ho trovato. Una bella canzone sul girotondo.
0: Evviva!

0: che bella canzone! Vedete, il giro tondo è veramente un gioco speciale.
1: Vero, vero!
0: E voi bambini, che ne dite? È speciale anche Big Bang, vero? E vi piace giocare con noi? E allora, se volete proporci un gioco nuovo da fare insieme qui a Radio Kids, beh, potete mandarci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Noi siamo sempre pronti qui a giocare con voi con
1: Big Bang!
0: Vi aspettiamo, ciao bambini!
1: Ciao!
0: Ciao, ciao!

0: Salve bambini, sono Paola Pacetti e oggi vorrei parlarvi di Pierino e Lupo di Sergei Prokofiev, un grande classico della letteratura musicale riproposto dalla Junior Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La storia di Pierino è illustrata da Sasha Bakhinovskaya e narrata nell'audiolibro da Danilo Bertazzi, una voce che sicuramente molti di voi riconosceranno. I protagonisti di questa fiaba sono soprattutto la musica e gli strumenti musicali che impersonano lo stesso Pierino e i personaggi che Pierino incontra nella sua avventura. Vi sembra strano? Ve ne svelo qualcuno. Pierino è rappresentato dal suono degli strumenti ad arco, ovvero violini, viole, violoncelli e contrabbassi. L'uccellino, amico di Pierino, è un flauto. L'anatra è impersonata dall'oboe, il gatto dal suono del clarinetto e il burbero nonno di Pierino è un fagotto. Ma sarà divertente scoprirli tutti. Ascoltando e leggendo questa storia imparerete a riconoscere il timbro degli strumenti musicali e scoprirete il potere della musica di raccontare azioni, emozioni e colpi di scena in una storia senza tempo accompagnata da una musica senza età suonata dai giovani musicisti della Junior Orchestra Young nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Simone Genuini. Pierino e Lupo quindi è un albo illustrato con audiolibro con musica di Sergei Prokofiev pubblicato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in coedizione con Edizioni Curci. Grazie Radio Kids.
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Là, Lolella, ci siete?
1: Sì, armadissima,
2: sì, siamo.
0: E allora iniziamo con la grande esplosione, perché sta per esplodere il nostro
3: Big Bang,
0: ovvero una super speciale puntata radiofonica in onda su
3: Rai Play.
0: Molto bene, siete preparatissimi. Allora,
1: preparatissimi.
0: Allora, visto che siete così preparati, oggi ho una bella domanda per voi.
2: Un indovinello?
0: Non proprio.
1: Allora è un quiz?
0: Non esattamente.
2: E allora che domanda è?
1: È giusto, se non è un quiz, se non è un indovinello, non è una domanda.
2: Ho capito, è un'interrogazione.
0: Ma no, non un'interrogazione da scuola. È una cosa divertente, dai, non è mica un interrogatorio.
1: Vabbè, allora facci questa domanda.
0: Va bene, va bene. Allora, che cos'è l'oro blu? Che silenzio.
1: Sì.
0: Non sapete proprio, eh? Va bene, va bene. Allora vi do un po' di tempo per pensarci. Quindi vi metto una canzone che è come un indizio, una traccia, così anche i bambini a casa che magari non sanno rispondere alla domanda ascoltano la canzone e forse trovano la risposta.

0: so io, ho capito che cos'è l'oro blu.
1: Dai, Lella, che cos'è?
0: Sono le voci dei bambini. Come tante gocce messe insieme fanno un mare blu. Le belle voci dei bambini fanno un coro d'oro blu.
1: Insomma, diciamo che c'eri quasi, anzi, quasi ti eri avvicinata molto, molto alla risposta. Però non posso dartela buona, quindi devo dirti che non è la risposta esatta.
0: Uffa!
1: E a te, Lallo, non è venuto in mente niente?
2: Sì, mi è venuta in mente questa. Ve l'ho mai raccontata quella dei tre furfanti che volevano scappare con 528 hamburger e io li ho catturati ancora prima che oltrepassassero la porta del pub?
1: Il pub? Guarda che secondo me nel vecchio West non ci sono i pub, ci sono i saloon.
2: No, c'è anche il pub.
1: Va bene. E poi che ne hai fatto dei 528 hamburger?
2: L'ho mangiata. Io odio gli sprechi.
0: Hai mangiato 528 hamburger?
2: Certo, anche lo stomaco di ferro, io mica solo gli zoccoli.
1: Va bene. Però insomma non sai darmi una risposta alla domanda che cos'è l'oro blu.
2: L'oro blu è il fratello dell'oro nero.
1: Direi proprio di no, anzi direi che l'oro nero è un nemico dell'oro blu. E adesso vi spiegherò perché. Vediamo, vi do un altro indizio con un'altra canzone. Ascoltate.

0: la colonna sonora di Oceania.
1: Brava Lella! E allora, chi è la protagonista del film Oceania?
0: Baiana.
1: Giusto, quella bellissima ragazza polinesiana. Però c'è un'altra protagonista importante che assume quella forma, l'aiuta.
2: È il mare, la roba del mare.
1: Ci sei quasi, potremmo dire che hai risposto bene, però diciamo che la risposta è in realtà diversa. Intanto volevo dirvi perché l'oro nero è il nemico del mare, cioè dell'oro blu. Perché il mare in realtà, quando arriva l'oro nero, sta malissimo, perché è il petrolio l'oro nero che inquina, dà fastidio, fa male ai pesci, lo sapete, no?
0: Sì.
1: Quante volte avete visto le immagini delle chiazze di petrolio? Ecco, quello purtroppo non fa per niente bene al mare.
2: Allora hai dominato, l'oro blu è il mare, yuhu!
1: Sì, è vero, guarda, secondo me hai già indovinato, però ad essere precisi, non è solo il mare l'oro blu, ma tutta...
0: Ho capito, è l'acqua.
1: Brava.
0: È l'acqua l'oro blu.
1: Brava Lella. È tutta l'acqua l'oro blu. E sapete perché?
0: Perché senza acqua non potremo vivere.
1: Giusto.
2: Eh sì, ad esempio, se non bevi l'acqua dopo aver mangiato tanto prosciutto crudo, non riesci mica a dormire.
1: È vero, Lallo. Però non solo il prosciutto crudo, perché è salato, eh? Perché l'acqua ci aiuta tantissimo, ci aiuta a digerire tutto quello che mangiamo e magari anche poi a eliminare quello che non serve.
0: Infatti, quando beviamo tanto, dobbiamo andare sempre in bagno.
1: Sì.
2: Ecco, così adesso mi scappa da fare la pipì, mi scappa.
1: E beh, questo è un bene, lo sai quanto è importante fare la pipì, Lallo?
2: Eh sì, in questo momento è tantissimo, eh.
0: Se devi andare in bagno, vai, Lallo. Fa male trattenersi.
2: Va bene, allora vado.
1: Va bene, ecco. Tanto Lallo è andato al bagno. E allora io volevo anche dirti che l'acqua è davvero importantissima. E la chiamiamo oro blu perché è un bene molto prezioso e purtroppo questo bene prezioso scarseggia sempre di più e bisogna averne cura. Lo sai, Lella, come si può risparmiare l'acqua con tanti piccoli gesti ogni giorno?
0: Sì, per esempio possiamo chiudere il rubinetto quando insaponiamo i piatti o mentre ci laviamo i denti.
1: Bravissima! È tornato Lallo.
0: Sì.
2: Ce l'ha fatta.
1: Stai meglio adesso, eh?
2: Sì, fatta tutta.
1: Ecco.
2: Quindi, di cosa parlavate?
1: Stavamo dicendo del fatto che si può risparmiare l'acqua in tanti modi.
2: Ah,
1: Lella diceva, per esempio, bisogna chiudere il rubinetto quando insaponiamo i piatti o mentre ci laviamo i denti.
2: Ma questo fa poco, Armando. L'ideale è non lavarsi proprio. Io non mi lavo più.
0: No!
2: Non mi lavo più.
1: Ma no, Lallo, no, guarda, al limite puoi provare a chiudere un po' la doccia mentre ti massaggi i capelli con lo shampoo, oppure il tuo pelo, certo, la criniera.
2: C'è.
1: Però l'igiene personale è importante, quindi bisogna lavarsi. Ce lo ricordano anche Masha e Orso, ascolta.

0: Va bene, avete capito?
1: Sì,
0: l'acqua è davvero l'oro più prezioso che c'è ed è fondamentale per noi e per la sopravvivenza del nostro corpo e di tutto il pianeta Terra.
1: Evviva l'acqua! Speriamo che quest'anno ne cada tanta, ma solo dove ce n'è bisogno. Acqua, acqua, acqua, catinelle.
2: Falella!
0: Ecco.
2: Ecco, me l'avevo detto di non rovinarla troppo.
0: Ma di nuovo?
2: Devo andare!
1: È andato.
0: Va bene. E allora, nell'attesa che torni Lallo, aspettiamo anche voi, bambini. A un prossimo appuntamento con Big Ben per speciale Terra.
1: Ciao!

0: un arcobaleno di ghiaccio. Anche oggi Lampadina e Caramella arrivano correndo al parco dell'elefante, dove seduta su una panchina, Luisa osserva impaziente il fratellino Aldo che gioca con le costruzioni.
1: Dai Aldo, è tardi, dobbiamo tornare a casa.
2: No, prima voglio finire il mio castello.
0: Lampadino e Caramella capiscono che Luisa è in difficoltà e si avvicinano.
1: Aldo, possiamo giocare con te?
3: Sì, è più bello giocare tutti insieme.
0: Aldo è indeciso, poi annuisce con un sorriso rendendo felice la sorella.
2: Va bene.
1: Bravo Aldo, in tre finirete prima.
3: E così potrete tornare a casa.
0: Il gruppo si mette al lavoro e la costruzione viene completata in breve tempo.
1: Ecco fatto, castello finito.
2: Evviva!
0: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i due fratellini.
1: Caramella, è arrivata Zilia, è il segnale che dobbiamo andare nel magiregno.
4: Ciao Luisa, ciao Aldo, a presto!
2: Ciao!
0: Lampadino e Caramella corrono sotto la grande quercia, dove si danno la mano e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
0: Trasportati dal vortice magico nel magiregno, i due bambini trovano ad aspettarli il cagnolino e Zampacorta, che ha un'aria felice.
5: Ciao Lampadino!
6: Ciao Caramella!
5: Ben arrivati!
4: Ciao Zampacorta!
6: Oggi vi porto al Magilago, dove potremo fare il bagno insieme agli altri abitanti.
4: Che bello!
3: Con questo caldo un bel bagno ci vuole proprio!
6: Non solo, amici, potremo anche mangiare i buonissimi ghiaccioli che distribuisce il mio amico Pingio, il pinguino gelataio!
1: E allora che aspettiamo? Andiamo!
0: Lampadino, Caramella e Zampacorta si avviano entusiasti. Giunti al Magilago, i tre amici si accorgono che i tanti cuccioli e i loro genitori sono impazienti e delusi.
1: Zampacorta, dov'è Pingio?
6: Qui non c'è e non capisco perché.
0: Si avvicina a Papà Yak.
7: Zampacorta, hai notizie del pinguino gelataio? I cuccioli hanno caldo e aspettano i suoi ghiaccioli.
6: Purtroppo no, Papà Yak.
1: C'è una sola cosa da fare.
3: Sì, Lampadino, dobbiamo andare a cercarlo.
6: Pingio vive sul Monte Nevoso. Non è lontano da qui. Seguitemi.
0: Sul Monte Nevoso, lungo un sentiero innevato, i tre amici scorgono in lontananza il pinguino con il suo carretto dei gelati incastrato in una strettoia.
6: Eccolo giù, Pingio!
1: Sembra in difficoltà, raggiungiamolo!
6: Pingio, cosa ti è successo?
8: Ciao, Zampacorta! Ciao, amici! Il mio carretto si è incastrato e non posso proseguire!
3: Al Magilago i cuccioli aspettano i tuoi ghiaccioli!
8: Vorrei tanto portarglieli, ma non so come liberare il carretto.
0: Lampadino si fa pensieroso.
1: Caramella, ricordi le costruzioni di Aldo al parco?
3: Certo, Lampadino.
1: Pingio può smontare il carretto e rimontarlo al lago.
3: Giusto, e noi lo aiuteremo.
8: Ottima idea. Mettiamoci al lavoro.
0: I quattro amici smontano il carretto e, portando un pezzo ciascuno, superano la strettoia. Poi corrono al Magilago, dove arrivano proprio mentre i genitori e cuccioli stanno andando via.
6: Oh no, i cuccioli si sono stancati di aspettare i ghiaccioli di Pingio e stanno andando via.
1: Dobbiamo sbrigarci a rimontare il carretto
3: e trovare un modo per attirare la loro attenzione.
8: Nessun problema. So io come mettere in scena il più divertente degli spettacoli. Siete pronti ad aiutarmi?
4: Sì!
3: Che dobbiamo fare, Pingio?
8: Giocare ai giocolieri con me. Prendete!
0: Pingio lancia i pezzi del carretto al Lampadino, Caramella e Zampacorta, che li afferrano al volo e cominciano a farli roteare in aria. I genitori e i cuccioli si fermano a guardarli curiosi.
7: Sono Pingio, Zampacorta e i suoi amici!
2: Ma cosa stanno facendo? Sembra di essere al circo!
0: Dopo un ultimo lancio in aria, i pezzi del carretto, ricadendo a terra, si incastrano magicamente tra loro.
4: Oh!
8: Oppla! E questo è l'ultimo.
0: Il carretto dei ghiaccioli è montato.
4: Bravi!
0: Ma lo spettacolo non è ancora finito.
8: Adesso, piccoli amici, viene la parte migliore.
0: Pingio tira fuori dal carretto tanti ghiaccioli colorati e li apre come un ventaglio tenendoli tra le pinne.
1: Che bello! Sembra un arcobaleno di ghiaccio!
8: Ecco a voi, cuccioli!
0: Il pinguino gelataio lancia i ghiaccioli colorati ai cuccioli che li afferrano al volo felici.
9: Evviva!
0: Ed iniziano a mangiarli di gusto. Terminata l'avventura e salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
1: Foglia verde, tronco marrone,

0: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
1: Vi aspettiamo!
0: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Questa sera voglio darvi la buonanotte con una ninna nanna che spero possa farvi riposare dolcemente e che faccia riposare anche tutti i vostri sogni. Così domani, appena svegli, ogni vostro sogno sarà pronto per una nuova avventura. Allora, chiudiamo gli occhi, un dolce respiro

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra il bambù.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima, un singolo.

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista, e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia, e per non finire male, si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

What's that? What's that? What time? All right.